0: conformi alla normativa europea.
1: Prenota subito una prova.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso, una notte in balera.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:02.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. La crisi tra Ucraina e Russia, l'Unione Europea valuta Mario Draghi oppure Angela Merkel per intermediare con il presidente russo Vladimir Putin, lo riporta il Financial Times. Per il quotidiano economico statunitense, l'Unione Europea punterebbe a nominare un proprio rappresentante, questo mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti sono in stallo. I legali del generale libico al-Masri

0: hanno presentato un ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi in Libia. Gli avvocati citano gli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma, sottolineando che il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aia. A Roma il Colosseo farà da cornice a una mostra dedicata al legame tra Troia e Roma stessa dal 12 giugno per un percorso formato da 4 sezioni. Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha spiegato: proiettiamo sulla scena internazionale la forza narrativa di un mito della fondazione. E questa l'ultima notizia.
1: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Ortopedica Avianese ad Aviano, Sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, Premiata Farmacia Marco Longo a Nogara e all'Erboristeria Sanitaria del Dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Sorriso. Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso, quella della notte.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e 0 minuti.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Sono almeno 87 i partecipanti della Global Sumud Flottiglia che hanno iniziato uno sciopero della fame. Protestano contro il loro rapimento illegale da parte di Israele in segno di solidarietà con oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Via Telegram lo fa sapere la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane. 29 gli attivisti italiani fermati. Il premier indiano Narendra Modi in visita a Roma, accolto a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani, è stato accompagnato dalla premier Giorgia Meloni. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano, commentando l'incontro con l'omologa italiana. Al Quirinale invece un colloquio con Sergio Mattarella. In occasione della giornata mondiale delle api, proclamata dall'ONU e quest'anno dedicata dalla FAI, Federazione Apicoltori Italiani, agli apicoltori e alle apicoltrici, si rendono note le stime, un patrimonio superiore a 1,7 milioni di colonie di api, per un valore di circa 500 milioni di euro, impegnati oltre 77.000 allevatori e allevatrici. E questa l'ultima notizia.
4: Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

la Romagna son partito, i confini ho attraversato, con la musica nostrana tanta gente ho liberato.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan. Recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani dispersi alle Maldive sono quelli di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino, residente nel Torinese. Martedì il gruppo di esperti finlandesi ha recuperato le salme di Monica Montefalcone, originaria di Milano e madre di Giorgia, e di Federico Gualtieri, del Novarese. Il corpo del padovano Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. L'UEFA ha deciso di squalificare a vita Peter Vlachowski da qualsiasi attività calcistica per violazione delle regole basilari di condotta decorosa. Ex allenatore della nazionale femminile under 19 della Repubblica Ceca, era già stato squalificato per aver filmato di nascosto le sue giocatrici mentre si facevano la doccia o si cambiavano nello spogliatoio. Il 42enne avrebbe filmato per 4 anni, dal 2019 al 2023, le giocatrici della propria squadra a loro insaputa. A Roma, all'Università La Sapienza, si è svolta la cerimonia conclusiva della 4ª edizione di Comunicare il consumo responsabile, progetto promosso da Federvini per sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del consumo responsabile di bevande alcoliche attraverso il linguaggio della comunicazione contemporanea. Al primo posto SMEA, Alta Scuola di Management e Economia Agroalimentare dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E questa l'ultima notizia.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirai.

0: Siete. Ciao a tutti, grazie Albano.
1: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
2: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

graziato, la pistola mai puntato ed un colpo mai sparato. Ah sì, spara e spara, spara e pensare.

Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso.
1: Sono le 6:00.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: di Albano e Romina. È stato bellissimo. Felicità, parabira babiro, biro babiro, babiro babam. La felicità di stare con voi, di incontrarvi ogni mattina a quest'ora, alle 6, qualche minuto dopo le 6, ma tutti i giorni è qui su Radio Sorriso, la radio dei giovincelli. Avete qui il giovincello Giovanni Zani che vi sta parlando. Allora, andiamo a vedere. Signor, chi ha registrato qualcuno? Voi con questi scritti, con queste lungaggini, mamma mia. Fortunatamente per noi c'è la regina madre, lei registra sempre, ha capito che fa prima, è vero, non deve mettere l'occhiale poi per guardare, se dovesse scrivere dovrebbe inforcare l'occhiale, sai, stare lì, no, lei registra, ed è comodo, no, è comodo, giusto Aurelia? Anche voi, dai, metto Aurelia un disco e poi voglio i vostri saluti registrati. Voglio i vostri saluti, senza richieste però. Dai, fate i bravi. Le richieste le fate più tardi. No, aspetta che sto confondendo i 345 48 45 663, che ogni tanto vi ricordo i numeri delle altre radio qui del gruppo. E c'ho una confusione, sarà perché vi amo. Pronto?
1: Tu sei buono e ti tirano le pietre, sì. Non sei buono e te le tirano lo stesso. Ciao Gio, buongiorno.
0: Lei ha tutte queste versioni fatte, confezionate a suo modo, anzi le riascolterei perché è bella questa.
1: Tu sei buono e ti tirano le pietre. Ciao Gio, buongiorno.
0: Grazie, buongiorno a tutto il popolo.

0: Buona giornata a te, sì, e a tutti i sorrisini. Sabrina di Vicenza. Ciao.
1: Buongiorno Gio, sì, buongiorno a tutti i sorrisini e le sorrisine.
2: Va bene, ciao Linda. Ricordate anche il vostro nome, eh? Linda da Pordenone. One. Adesso partiamo. Amo. Con l'oroscopo. Ariete, in questa giornata vi sentirete speciali, forse molto diversi dalla maggioranza delle altre persone. Per questo sarete alla ricerca di interessi esterni e di soddisfazioni professionali particolari. Nella vita privata l'intuito e la sensibilità vi agevoleranno. Toro, tutto il giorno sarà piacevole e interessante sotto il profilo professionale, in particolare per chi lavora nel settore artistico. Anche l'amore non vi deluderà. Comprenderete molto meglio il partner con il quale passerete momenti magnifici. Gemelli, proverete emozioni intense che coinvolgeranno nel bene o nel male tutti quanti vi saranno vicini. Qualcuno non riuscirà a sottrarsi alla vostra passionalità travolgente e potranno nascere anche nuove storie ad alta tensione, ma anche antipatie immediate, quindi attenzione. Senti che bel pezzo che abbiamo, tutto da cantare, un'avventura versione caramel.

0: questo. Le 6 e 23 del mattino qui su Radio Sorriso, in questo giovedì 21 del mese di maggio. Aggio.
1: Ascolta.
0: Ascolto.
1: Ieri sì. Io avevo mandato un audio che rispondeva una tua domanda sul caldo che sta per arrivare. Forse saranno state quasi le 7. Non ho più sentito, no, la tua risposta, così come hai, di solito hai preso sonno. Ho mandato un messaggio scritto a voi di Radio Sorriso chiedendovi come mai si ero fuori tempo massimo, ma l'avete letto e non mi avete più risposto. Ecco, avrei piacere insomma di sentire il vostro parere.
0: E cosa vuoi, ti do una
1: grazie
0: risposta?
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Vuoi una risposta su quello che ho detto ieri? Steffi, Verona, fammi capire. Non so neanche se mi sono lavato il viso stamattina. Con tutte le cose, con tutte le stronzate che tiro fuori la mattina. Secondo te io mi ricordo di quello che ho detto ieri mattina? Figurati. Allora, giovane studentella, giovane.
2: Buongiorno Gio, Miriam di Pordenone.
0: Ciao Miriam di Pordenone. Vado avanti con l'oroscopone adesso, il cancrone qua. Cancro, la giornata lavorativa comincerà con la luna in transito nel vostro segno. Questa circostanza vi darà la possibilità di affrontare gli impegni con entusiasmo. Inoltre, l'intuito e la capacità di stare in armonia con i colleghi, amici e partner sarà ai massimi livelli. Cosa c'è? Sono teatrale stamattina? Sì. Leone, sul lavoro non fatevi condizionare dal parere altrui, ma cercate di andare avanti per la vostra strada. Ti piace così, eh? L'obiettivo che avete in mente è raggiungibile ed è vincente. Il rapporto di coppia sarà intenso, ma basato soprattutto sull'attrazione fisica. Se continuo mi arrestano, eh? Vergine, il positivo fermento della carriera e del lavoro lascia presagire che gli affari andranno abbastanza bene. Con notevole energia potrete raggiungere traguardi ragguardevoli che vi permetteranno in futuro di osare qualche investimento importante. Andiamo, va. Che bella questa, mamma mia. Dimmi perché, ma perché, ma perché. E gli occhi miei, la canzone famosa Idino nella versione di Walter Kidd.

0: il sombrero.
1: State ascoltando Ma che bella giornata.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Caffè, caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
10: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a
7: Sorriso.
15: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: non si presenta, manco la primavera si presenta. Oh.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
0: Le 6:38, buongiorno Nadia di Verona, buongiorno a tutti. Canzone Selena Valle, io sono così, essere prossima canzone, cara Nadia. Poi buongiorno anche ad Erika di Treviso, grazie. E adesso andiamo avanti con altri tre segni dello zodiaco: Bilancia. Tutte le questioni poco chiare avranno finalmente le ore contate in questa giornata. Qualcuno potrebbe assumere nei vostri riguardi un comportamento scorretto, oppure potreste rimanere delusi dal partner per una menzogna. Scorpione, avete solitamente la tendenza ad essere onesti con voi stessi e con le persone che vi sono intorno. Oggi dovrete cercare di essere più sinceri, ma non fino in fondo, poiché la verità potrebbe ferire una persona che non volete che soffra. Sagittario, oggi arriveranno buone notizie a quelli che svolgono un'attività nel settore contabile. Un progetto a lunga scadenza comincerà a delinearsi. Attenzione a non lasciarvi sfuggire qualche particolare. La serata sarà romantica in compagnia della dolce metà. E adesso, signora Valle, canti per noi. Anche perché Selena stamattina sei stata nominata. Questa è la canzone Io sono così.

Bianca Di Mario, Riccardi, Rosalina. Rosalina, Rosalina, tu mi piaci grassottina. Allora, Capricorno, andiamo a chiudere l'oroscopo. Capricorno, passerete una giornata all'insegna della più rassicurante consuetudine, senza novità e non troppo impegnativa. Sfruttatela per regalarvi una pausa rintemprante e, se possibile, cercate di lavorare un po' meno. L'Acquario, colpi di fortuna e contrattempi si sprecheranno per tutto il giorno, soprattutto se il rapporto di coppia sarà stabile, ok? Dopo una lite furibonda, una dolce pace, capita sempre, rischierete cali energetici improvvisi, tenetene conto se dovete affrontare sforzi fisici o mentali. Pesciolotti belli dello zio Zani, è arrivato il momento di prendere una decisione importante. Cercate di essere chiari con la persona amata e ditele quali sono i vostri sentimenti. La sincerità porta successo. Nel lavoro, negli affari, siete più sicuri di voi stessi.

Siamo in chiusura, la prima ora oggi tre ore belle piene, non ce le toglie nessuno. Allora, che è successo? Aspetta che mi fanno vedere. Bagno di folla a San Pietro, che è successo al Papa ieri? Ah, bagno di folla a San Pietro per Papa Leone con gag. Che è successo qua? Fammi vedere, i fedeli gli lanciano un hot dog di peluche. Allora, in piazza sapete, no, il mercoledì c'è sempre l'udienza generale, no, il pontefice ha detto aspetta che prima di andare in udienza e prima di incontrare questa moltitudine, insomma, mi faccio anche un giretto per piazza San Pietro con la Papa mobile, naturalmente, per salutare, no, i fedeli arrivati in Vaticano per questo è l'appuntamento, insomma, del mercoledì con tutti i fedeli. E anche ha provato ad afferrare un peluche a forma di hot dog che gli era stato lanciato da uno dei presenti in piazza. Bello, dopo mi guardo il video. Vi piace questo Papa? Ditemi la verità, dai. Vi piace? Vi piace quanto Francesco, più o meno di Francesco? Vi piace come Carol Wojtyla, più o meno di Carol Wojtyla? Dai, fatemelo sapere, il tempo di una canzone, così è curiosità mia, 345 48 45 663.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Non senti? Serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 7:05.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Ben trovati con l'infotraffico sulla 1.

0: Milano Napoli, code a tratti tra Melegnano e Bivia 1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Ci spostiamo sulla 4 Milano Brescia, in questo momento code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico sostenuto, code anche tra Milano Est e Cormano. Sulla 13 Bologna Padova, coda di un chilometro tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un ripristino di un incidente precedentemente avvenuto. Sulla 24 Roma Teramo, coda di 3 chilometri tra Bivio, grande raccordo anulare e fine complanare per traffico congestionato, e coda di 2 chilometri tra Via Fiorentini e Bivio a 24 tangenziale est di Roma. È tutto, una buona giornata.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve.
8: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Da Carrefour, 96 ore scontate.
12: Fino al 24 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Anelli di Totano a 6,99 euro.

Antonella, ma che brava che è stata Antonella a riprodurre, a rifare, a rileggere questa canzone di Fiorella Mannoia. Antonella! E abbattiamo le mani. Le 7:12 minuti, questo giovedì 21.

Allora, Gianni, buongiorno. Aspetta, perché Linda di Pordenone è azzarda la richiesta. Adesso ti scrivo, Linda, adesso ti scrivo perché hai sparato titoli così a casaccio. Caterina, Manuela, Elisabetta Pontevigo d'Arzere. Questi sono gli amici che trovano il muro, che stanno scarabocchiando. Quando scarabocchiate io sono felice, significa che state scrivendo. Va bene, 345 48 45 663. Tra poco io vi parlerò di mare, profumo di mare. Tararara. No, non vi voglio proporre crociere, Voglio parlare con voi dell'effetto del mare, perché sembra che stare vicino all'acqua del mare si riduca lo stress. E no, non lo dico io. Lo dice la neuroscienza. Dopo ne parliamo, perché vi farò come al solito la domandina. E vabbè. Cos'è questo? Un nostalgico ragazzo.

0: belli. Questa è una bella compagnia, eh? Viva l'amore, viva l'amore, volersi bene. Il detto che mi ha ricordato la mia amica Anna di Brescia adesso: volersi bene, sposarsi mai. Mamma mia. Detto da me, che mi sono sposato due volte, insomma, potrei dove devo firmare? Anna, dove devo firmare? signore, Francesco Musile, Venezia. Allora, mi scrive: c'è qualche feedback sul mio libro? È piaciuto o non è piaciuto? Ma non sono in grado di dirtelo, io devo ancora leggerlo, l'ha inviato qui, devo ancora buttarci l'occhio, ti saprò dire. Se qualcuno ha letto il libro che esplora la coscienza e la sopravvivenza del nostro Francesco di Musile, Venezia, insomma, qualche d'uno l'ha letto, vi è piaciuto, fatemelo sapere, dai, che glielo comunico. Devo stare attento con il GL perché mi si annoda la lingua e poi sono cavoli amari. Danielone, ale ale, da Campalto, ale ale.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Buongiorno. Oggi è una giornata molto speciale.
0: Sì, perché?
1: Il nostro anniversario, 54esimo anniversario, signor. Di matrimonio. So che mia moglie mi sta ascoltando in questa radio.
0: Sì.
1: Auguro a lei tanta ancora felicità insieme.
0: Sì.
1: E una felice giornata, grazie a tutti.
0: Grazie.
1: Buona giornata, ciao.
0: Grazie, Daniele di Campalto. Ma come si chiama la fortunella, la fortunata? Non dite mai il nome della moglie, però, eh. Tanti auguri, 54 sono le nozze di. Per me inarrivabili, neanche due vite, degli inarrivabili. Una volta duravano i matrimoni, una volta, 40, 50 anni adesso, Primo torto, mi separo, torno da mia mamma, ma vai! È lo spazio veneziani, aspetta.
2: Buongiornissimo, sì. Capitano, buongiornissimo Sorrisini, oggi sì. Una stupenda giornata, con Radio Sorriso ancora più bello.
0: Sì, aspetta che sta registrando ancora. Mi dica da Pordenone, dai, le ho fatto uno scherzolino alla signora qua.
3: Buongiorno Gio, sì. Linda Pordenone,
0: sì.
3: Sono passate le 7 e quindi adesso posso farti una richiesta. Vorrei sentire Allegria della D'Animos Band. Grazie Gio,
0: ciao.
3: Buona giornata.
0: Ciao. Era la canzone di Mike Buongiorno questa, ti ricordi quando andava sul Cervino?

0: ridere perché Cesaro racconta la barzelletta, che però insomma è la storia di tanti. Conti fatti, no? Quando ragioni a bocce ferme dopo un certo periodo, sai, di matrimonio, cioè matrimonio, una volta si volevano bene, ma bene veramente, poi ci si sopportava, non si litigava per un non nulla, è vero?
1: Ciao,
0: si dica.
1: Stanotte ho avuto una brutta cosa. Alle 2 di notte mia moglie si sveglia, ero sul tavolo che piangevo come un matto e pensava che stessi male. Mi fa: ma cosa è successo? E faccio: ti ricordi 20 anni fa tuo padre ci ha beccato in macchina che facevamo l'amore e mi ha detto: o te la sposi o ti faccio fare 20 anni di galera. Ieri sarebbe stato l'ultimo giorno di galera.
0: Che scemotto che sei. Ieri sarebbe stato l'ultimo giorno di galera. Bene, dai, siete divertenti, eh. Dai, l'amore. E tu con la moglie adesso ci scherzi, sei fortunato, insomma, che hai fatto un percorso. È abbastanza. Da quanto sei sposato, Cesare? 20-30 anni? Insomma, anche tu, insomma, hai fatto storia. L'amore di base. Io, insomma, adesso mi sono sposato 2 volte, io ho amato e voglio ancora molto bene alle mie ex mogli, insomma, come alle suocere. Poi con le suocere, sai, ho sempre perché si usa, no, sempre parlare male delle suocere. Però insomma di base c'era del bene, c'era dell'amore, anche se io e la mia ultima suocera, insomma, tutti i giorni ce le davamo di santa ragione. Guarda, un giorno me le dava lei, il giorno dopo le prendevo io, un giorno me le dava lei, il giorno dopo le prendevo io. Era così tutti i giorni, però le ho voluto tanto bene.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere set informativo su generali.it.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
5: Ops.
1: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: Che bel freschetto, condizionatore! Eh?
8: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
7: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
15: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
14: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
15: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
14: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
15: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
14: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

alle 7.40 su Radio Sorriso, la mattina è Radio Sorriso, mi scivola via stamattina, vedi, è l'effetto terza ora che mi toglie addirittura le rughe, guarda, un sorriso, quando faccio tre ore, vedi, c'ho proprio la gioia, il sorriso stampato in faccia, quindi è sempre così. Uno che non mi conosce, mi vede per la prima volta, mi prende per questo è un ebete. Però sempre con il sorriso tiro le rughe, non si vedono le rughe del viso, devo sorridere sempre, anche voi, va bene, aspetta perché mi sono informato, caro il mio Lele di Campalto con la sciura che non ci ha detto il nome perché lui è geloso della sua donna, non vuole farci sapere come si chiama perché è geloso. Allora, 54 anni di matrimonio, sono le nozze di Zaffiro. Zaffiro, quello che è, insomma. Comunque lo zaffiro è scelto per simboleggiare fedeltà, saggezza e durata nel tempo, proprio come il tuo matrimonio, il vostro matrimonio, che è arrivato così lontano e chissà per quanti anni ancora. Va bene, complimenti. Sono le 7.42, allora vediamo un po' qualche messaggio. Ragazzi, no, non dovete scrivere, sapete che poi io, se mi fate tanti complimenti, io mi monto la testa, no? Mi ingroppo la testa. Allora, Fiorella di Motta di Livenza, ti auguro con tutto il cuore una splendida giornata. Buongiorno, caro Joe, sei simpaticissimo. Poi, lei invece è Erika. Giovanni, sei fortissimo, mi fa ridere tutte le mattine.

0: Santa.
1: È una cosa veramente esagerata, vogliamo parlare di mare o vogliamo parlare? Parliamo di pizza.
0: Che pizza?
1: Come la mangiate la pizza voi? Siete per le pizze tradizionali? Io sono per le tradizionalissime. La margherita è la numero uno sempre. Poi prosciutto e funghi, quattro formaggi. Ma dico io, chi mangia la pizza con l'ananas? Ma voi dove mangiate la pizza con l'ananas? Che problemi hanno? La pizza con Nutella e fragole. Tecnicamente è una pizza dessert, no, però la mettono, lo trovate in diversi menù, c'è cioè la base bianca, la Nutella a caldo, le fragole e poi addirittura lo zucchero a velo. Insomma, sono in pizzeria, ma a ordinarmi una Nutella e fragole, ma pensate. Poi, vabbè, c'è la pizza con le patatine fritte, insomma, questa è una roba abbastanza, soprattutto per i bimbarelli, insomma, fai mangiare la pizza, una margherita con le patatine fritte croccanti sopra, a volte si aggiunge anche la salsiccia e poi il ketchup, dicono il ketchup a zigzag, che ti prendi il bussolotto, no, del ketchup e lo spremi sopra. Ci fai un po' di la pizza con banana e curry. Questa arriva, è una pizza svedese, no? Inventata in Svezia, si chiama africana, banana a fette, pollo, curry, arachidi. Strana però anche questa, facilmente si trova in alcuni menù. La pizza con hot dog, la pizza con uovo crudo e rucola. Vabbè, dai, insomma. La pizza più strana che avete mangiato, volete scrivermelo? 345 48 45 663, il numero per messaggiare con Radio.

Violi con Alabama su Radio Sorriso. E allora, amici, stare vicino all'acqua del mare riduce davvero lo stress. Lo dice la neuroscienza. Dovete sapere che il biologo marino Wallace J. Nicholas ha chiamato questo effetto Blue Mind, praticamente uno stato mentale di calma che il cervello attiva automaticamente quando siamo vicini all'acqua, no? Dopo pochi minuti il cortisolo si abbassa, il battito rallenta, il cervello esce dalla modalità stress continuo. Una volta mi sono ribaltato in riva al mare, ho preso sonno. Aumenta la serotonina e la dopamina, mentre il sistema nervoso torna gradualmente in equilibrio. E la cosa assurda, bastano circa 20 minuti. Senza meditare, senza fare nulla, solo guardando l'acqua muoversi e ascoltandone il suono. Quante volte vi è capitato di trovarvi davanti al mare, stare lì a guardare all'orizzonte, lì come degli ebeti? Secondo alcuni studi funziona perfino con video e immagini del mare, anche se vi mettete un video di mare a casa vostra nel grande schermo e ve lo guardate. Succedono tutte queste cose, eh? Vabbè, anche se dal vivo è tutta un'altra roba, insomma. Qual è, adesso io ve lo chiedo, qual è il posto vicino all'acqua che vi fa stare subito meglio? Dove vi è capitato di provare questo stato meraviglioso, paradisiaco di benessere? In quale località? In quale mare? E a proposito di mare, lo sentite anche voi? Questo non è il rumore del mare. Sono io con il naso che tiro su perché sento il profumo del mare.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina, e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
4: Bye.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
6: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 8:04.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
14: Alì, migliora la vita.
15: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
16: Buongiorno da Mattia Venini. L'ira dell'Italia sul ministro israeliano Ben Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flottiglia. Un trattamento incivile, tuona Mattarella. Meloni e Tajani pretendono le scuse. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Tel Aviv. Francesca Albanese rimossa dalla lista nera degli Stati Uniti. Revocate le sanzioni alla relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. La terra trema ancora nei Campi Flegrei, dove all'alba si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita in tutta Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità tra le coste di Bacoli e Pozzuoli. Al momento non si hanno notizie di danni importanti. Calcio senza storia, la finale di Europa League, trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi, la quinta per il tecnico

0: Emery. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line.
1: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
2: MV Line.
1: Maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Sorriso!
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it. So

Mary Elisa, la sveglia. La sveglia io ve l'ho data stamattina puntualissimo alle 6. E questo capita tutti i giorni, da lunedì al venerdì, sabato e domenica, un'oretta più tardi. Una delle vostre, il grande Lele, ascoltatore di Radio Sorriso, insomma, desiderava ascoltare questa canzone. Va bene, 12 minuti dopo le 8, terza e ultima ora della nostra mattina assieme qui a Radio Sorriso, la radio dei giovincelli. Dopo vi parlo di cosa hanno trovato nella busta e l'insalata. No, qui da noi in Italia, insomma. Hanno aperto una confezione di insalata e hanno trovato una rana. Capito? Una rana viva. Dopo vi racconto tutto.

mamma che bella! Aspetta che saluto la Silviotta qua, la... il quarto d'altino, cioè siamo quarto d'altino. Ciao Silvia, saluto anche Lini Conegliano, poi Ottavio Castelbaldo Pado, ha registrato messaggio, dopo me l'ascolto con calma adesso. Vediamo qua, hanno trovato, pensa che scoperta, tu sei lì, io che vivo di insalate perché adesso devo, sai, devo affrontare la prova costume. Questo, sono i mesi prima di andare in spiaggia, mangio solo insalata, questa roba qua. Ti apri la busta, vivo di buste, apri la busta e ti trovi una rana. Non una ranetta, una ranona. A vedere le foto sembra un rosbone più che una rana. Allora, l'insolita scoperta è avvenuta in Australia, vediamo un po'. Si stava preparando la cena questo ragazzo con i suoi inquilini quando si è accorto di questa presenza nella confezione. L'abbiamo chiamata Greg. Naturalmente, dove hanno preso l'insalata si sono scusati, è stato un caso isolato, questo supermercato, no? Va bene, come ha fatto a vivere la rana chiusa? Madonna santa, è bello. Poi l'hanno liberata con tanto di cerimonia, l'hanno chiamata Greg, ve l'ho detto, no? L'hanno liberata, hanno pensato di dedicarle un piccolo momento di saluto, no? Quando hanno liberato questa bestiola, no? Suonando Crazy Fog, sono stati anche simpatici. Va bene, attenzione, immagino oggi chi preparerà l'insalata, controllate le buste, se adoperate insalata, quella in busta come faccio io, no? Che è già lavata, è già comoda, pronta da condire. E non trovare qualcheduno dentro, sai.

0: gondoletta. Gondoletta. E la gondoletta. Mamma mia, di Sergio Franchi, maestro Sergio Franchi qui su Radio Sorriso. Allora, fatemi salutare Beniamino di Silea, Marica la romagnola, è vero, dai che voglio sentire parlare romagnolo, non soltanto il Veneto, che adesso c'ho Ottavio di Castelbaldo. E siamo in provincia di Padova. Pronto? Pronto?
1: Buongiorno Radio Sorriso.
0: Ciao.
1: Sono Ottavio Castelbaldo.
0: Sì.
1: Sto andando a Sottomarina come compare.
0: Bene.
1: E siccome che ha fatto l'alpino.
0: Sì.
1: Come Artemio.
0: Sì.
1: E allora voglio dedicare la canzone Artemio Alpino Astemio. Astemio che a me compare.
0: E va bene, dai.
1: Grazie.

0: gli amici di Radio Sorriso mi hanno visto anche piangere domenica. In occasione del pranzo di Radio Sorriso, l'ultimo, io nel pomeriggio, sai, domenica ho l'impegno anche televisivo, quindi sono arrivato tardi, no? Sono arrivato per il taglio della torta, ma soprattutto sono arrivato a fine esibizione di Rossella Ferrari. Ero imbarazzato perché non l'ho mai vista io dal vivo, non ci avevo mai parlato, non l'avevo mai conosciuta. È una vita che vi chiedo anche di farmi entrare, di mettere una buona parola, voi che la conoscete bene. No, per farmi entrare con i Casanova, vado a suonare anche il triangolo, e poi l'unico strumento che so suonare. Domenica è successo, ragazzi. Mi sono emozionato addosso. Per fortuna avevo il pannolone, nessuno si è accorto di niente, però insomma, a un certo punto, dopo le foto e il taglio e la torta, mi sento mettere la mano sulla spalla. Mi giro e vedo lei. Come avessi visto la Madonna, la Madonna rossa che mi dice: ciao, non ci siamo mai presentati. Io solitamente non ho problemi, insomma, non sapevo cosa dire. Per un attimo ho avuto una paresi, non riuscivo a sputare una parola. Dopo le ho detto: Rossella, prendimi tra i tuoi Casanova, fammi diventare un Casanova. Saluto Rossella che ascolta anche lei, insomma, ascolta la radio, la radio più giovane che mai. Bene, devo andare in pubblicità, tra poco vi parlerò, ve lo dico dopo, dai.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: scioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sorriso.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Respira la natura. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

spenti di fronda fischiano sul mondo. Aria di guerra sta offuscando il cielo. Non dormono più la notte troppe madri. Per questo io ti scrivo, perché so cos'è la tua paura. Mamma, ti voglio bene, io ti capisco, sai.

presente con il mio amico Francesco, insomma, che ha già in viaggio in funzione il pulmino amico. Attenzione, a proposito di pulmini, di auto, vi ricordate che un mese e mezzo fa abbiamo parlato del codice della strada, del fatto di chiudere bene le auto quando vengono parcheggiate e lasciate in qualche parcheggio, insomma, bisogna chiuderle per evitare l'istigazione al furto? È stato multato per un finestrino lasciato aperto. Stato multato con la motivazione istigazione al furto. Sai, adesso con le temperature che crescono, no? Che vanno su finalmente. Speriamo sia un'estate calda e non lamentatevi poi che avete le fumane, le caldane. Tanti parcheggiano l'auto, sai, e lasciano quei 2-3 centimetri per far circolare l'aria, no? Per non trovare poi la macchina modello forno a microonde. Allora, è successo a Vicenza, un automobilista ha lasciato il finestrino leggermente abbassato mentre era parcheggiato e al ritorno ha trovato una multa da 42 euro. Il motivo, secondo il codice della strada, lasciare l'auto non adeguatamente chiusa può essere considerato un invito al furto. Nessun danno, nessun ladro, nessun furto, solo la sanzione. Le autorità parlano di prevenzione. Sui social invece molti parlano di regole troppo rigide e di totale assenza di buon senso. Tradotto, morale della favola: nel 2026 devi chiudere meglio la macchina. Devi chiudere meglio la macchina di quando chiudi le relazioni, hai capito? Deve essere sigillata, non devi tenere abbassato manco mezzo centimetro il finestrino, perché ti multano con 42 euro. Tradotto, in quest'anno devi stare particolarmente attento. C'è poco da fare. Secondo voi è una multa giusta o un'esagerazione totale? Quindi possiamo adoperare questi ultimi minuti di trasmissione per sentire come la pensate voi. Giusto chiudere? È giusta la multa? È giusta l'istigazione al furto?

0: passato istigazione al furto, cosa ne pensate voi di questa introduzione nel CDS? Risponde lei, la nostra regina madre.
1: Cambiare il cervello di chi ha messo una simile sanzione.
0: E lei non gliele manda a dire a nessuno. Momento poetico della nostra mattina con il nostro Marione di Gazzo, pronto.
2: Un bel giorno con i suoi colori. Vogliamoci bene, così la vita diventa più bella. Ciao, un abbraccio colorato.
0: Che bello, un abbraccio colorato, ha detto. È bello questo momento poesia. Dovresti farmi una poesia sulla suocera, però, tipo, la suocera è come

0: Giuliana immancabile, poi da Volta Mantovana.
1: Questa per chiedere sì. il brano Tanti auguri sì. da dedicare a mio figlio Daniele che oggi compie i suoi primi 51 anni.
0: Va bene.
1: Grazie e buona giornata di nuovo a tutti.
0: Buona giornata, buona giornata e tanti auguri all'amico di Volta Mantovana. E la canzone questa mi mandano, è tanti auguri con Renzo Bolsi. Amico.

anche Alvio, che la sosteneva, la supporta. Grande canzone scritta da Cristiano Malgioglio. Alvio faceva la parte in Malgioglio. Buongiorno. Ho finito, eh. Aspetta che mi scrive, sempre sul codice della strada. Un mio amico ha fatto tripletta, divieto di sosta, quattro frecce accese e finestrino aperto. Lui si sì, a Borgo Valsugana. Mamma. Bisogna stare attenti, ragazzi. Finestrini chiusi perché vi bastonano con 42 euro. E poi cosa vuoi dire? Ah, Luisi a Borgo Valsugana, un valzer lento per la mia amica Elsa della Wolf. Grazie mille. È un valzerone lentone cantato dal mio amico Gianni Dego con Doris, La notte d'amore. E poi ricordo questa bella località lungo la Borgo Valsugana. Io ci venivo in vacanza, beh, perché mia suocera era ricca. Aveva una casa a Marter, che la località un po' più su, insomma. Luigi, tu conoscerai bene, insomma, Marter, ecco. Mia suocera riccona aveva la casa lì a Marter, quindi mi è capitato di venire, insomma, in vacanza qualche volta lì d'estate, non d'inverno, d'estate venivo e a visitare Borgo, che è il paesetto più vicino, insomma. Vabbè, poi ad un attimo e sei nel lago di Levico, al lago di Caldonazzo e poi via su fino a Trento, se vuoi. Beh, belle zone, belle zone. E allora, Gianni! Gianni risponde: signor sì! Mi vuole cantare un valzer lento da dedicare ad Elsa della Wolf? E certo che sì. A domani, ore 6.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina.

0: Cucina è in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in cucina. Il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in Radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
3: Sorriso!
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Sono le 9 e 8 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buongiorno da Mattia Venini. Tensione fra Italia e Israele dopo il video pubblicato dal ministro dello Stato ebraico Ben Gvir in cui umilia gli attivisti della flotilla. Sdegno di Colle e governo. Convocato l'ambasciatore. Il giornalista Mantovani denuncia al Fatto Quotidiano le botte con manette e catene alle caviglie. Sciame sismico nei Campi Flegrei, iniziato all'alba con una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro a 3 km di profondità, localizzato in mare. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli, Giuliano e Quarto. Calcio, trionfo dell'Aston Villa in Europa League, 3-0 al Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi. Ciclismo all'ecuadoriano Narnaez, l'11ª tappa del Giro d'Italia. Oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, diciamo,
7: certo. Beh, ma i nostri controlli.
8: Oh,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV-Line.
7: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV-Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Sorriso!
11: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
12: Radio Sorriso, il giovane che mai.
13: Pronti per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: Eh sì, quest'oggi è un buongiorno strano perché partiamo con l'argomento. Buongiorno a tutti voi, buongiorno Tiziana.
2: Buongiorno Giovannino e buongiorno anche ai nostri ascoltatori da parte mia. Allora, c'è una cosa che avreste voluto imparare prima, ma che una volta capitata vi ha cambiato il modo di vedere la vita? Allora, può essere una cosa di semplice o enorme o importante o davvero che ci apre gli occhi, dire di no senza sentirsi in colpa, per esempio. Certo. Chiedere aiuto, stare bene da soli, gestire i soldi, perdonare oppure capire che non è mai troppo tardi per ricominciare. Allora, caro Giovannino, oggi ai sorrisini, ai nostri ascoltatori sorrisini, chiediamo: qual è la lezione arrivata tardi, ma arrivata bene?
1: Fatelo sapere a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure
2: chiamate Giovanni allo 0423 73 66 80.
1: E questa mattina avevo voglia di ballare, avevo voglia di musica, avevo voglia di Valle della Musica, la sigla del Peio Music Village.
2: Bellissimo.
1: Ci prepariamo già da ora noi,
2: Dai.
1: Dobbiamo prepararci. Grazie Tizi.
2: Ciao, grazie. Tra il

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno, cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità e da allora siamo qua e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio. Ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 1791. Musica, a dopo.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dice allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità. Lo applico, due minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sai che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, chi... provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, due flaconi, siete due amiche, due sorelle, due amici, e dite facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: Genio Biarò con il pennello, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vi aspetto con i vostri messaggini al 345 48 45 663 e raccontatemi qual è quella lezione di vita, quella cosa che avete imparato tardi che però è stata veramente utile.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cistiset Forte!
2: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.
8: Sorriso.
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
15: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Cari Lisa Maniero, Marco Negri, non posso riposare, Mirto sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi si parla di imparare sempre. C'è qualcosa che hai imparato tardi ma bene, qualcosa che magari non sapevate, o qualche lezione di vita che poi si è imparata ed è servita? 345 48 45 663, oppure mi telefonate allo 0423 736680 736681. Vado subito a salutare chi mi manda dei messaggini. Buongiorno all'amico di Volta Mantovana, Ferruccio. Ciao Ferruccio, un saluto forte anche a Luigina da Morgano. Ciao Luigina, a Fabrizio dalla provincia di Venezia. Ciao Fabrizio. E poi vado a salutare invece chi mi scrive questo bel messaggio. Buongiorno voi speaker e a tutti i sorrisini, sono Anna di San Donà di Piave. Oggi sono 49 anni di matrimonio. È possibile? Potete dedicare una canzone a me e a mio marito? Grazie mille per la bella compagnia che ci fate. Beh, allora intanto auguri, auguri, auguri per questi 49 anni di matrimonio. Godetevi questo bel traguardo, magari raccontateci anche qual è il segreto, e noi vi dedichiamo questo buon anniversario da parte anche di tutta Radio Sorriso.

ci siamo ascoltati questo bel medley di canzoni napoletane proposto da Davide Montali, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Fernanda da Badia Polesine che mi scrive così: buongiorno Giovannino, vorrei dedicare a mia nipote Giulia e alla mia amica Silvia una canzone. Sono Fernanda. Allora dai, facciamo che questo bel brano era dedicato a loro due. Un abbraccio fortissimo a tutte e due. E poi vado a salutare invece l'amica Anna di Verona, che tra poco vado ad accontentare, intanto saluto Marta dalla provincia di Treviso. Lei dice: io ho imparato un sacco di cose, ma in realtà imparo tutti i giorni dalla vita delle belle e anche brutte lezioni che però poi, come dire, mi porto avanti come insegnamenti. E a te dedico Maurizio Vedeo con L'amore che viene, l'amore che va, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Le voci di Matteo Tarantino, Marie Monti, saluto ancora Fernanda di Cerea e chiudo questa prima ora in vostra compagnia andando a salutare l'amica Anna di Verona. Vorrei sentire e dedicare alla mia Bianca, la mia principessa Bianca, la mia principessa, la canzone Ossessione. Un saluto, grazie mille. Allora ti metto Ossessione, Profumo, a ritmo di baciata. L'interprete è il nostro direttore Alexo e tra poco Farfalle su due ruote. Ancora con Giovannino, ancora a parlare di lezioni di vita. Qual è quella cosa che avete imparato magari tardi, ma è stata importante?

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Starbene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il Centro Commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: vivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in...

0: E svuotato dei beni per evitare di metterli a disposizione dei debitori, ben 30 aziende in crisi con sedi nelle province di Treviso, Venezia, Padova, Udine, Milano e Lucca, 12 gli indagati a vario titolo nell'inchiesta del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Treviso, che su ordine del GIP del Tribunale di Treviso ha eseguito un maxi sequestro di beni di 4,7 milioni. Iniziati da circa una settimana ad est gli scavi archeologici nell'area Olmo a cura dell'Università di Verona, e i primi risultati stanno già riportando alla luce i resti imponenti e inaspettati dell'antica Ateste romana. Le indagini hanno permesso di individuare un tratto della strada romana del Decumano in ottimo stato di conservazione, confermando l'altissimo valore storico dell'area.
1: Ora si chiude la procedura di infrazione aperta nel 2018 a nostro carico. Così l'assessore regionale Dario Bond al convegno dedicato alla direttiva nitrati e alle attività sviluppate dal Veneto per rispondere alle osservazioni formulate a Bruxelles, integrate e messe a sistema diverse banche dati regionali. Risposte concrete, solide e documentate, ha detto Bond.
0: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Da Carrefour, 96 ore scontate.

Elena Camaroni con Non mi arrenderò, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Paolo di Maerne che per l'appunto mi ha richiesto questo bel brano. Bentornati Farfalle su due ruote con Giovannino fino alle ore 12, 345 48 45 663, oppure mi telefonate al 0423 736680 o 736681. Tra l'altro oggi è argomento del giorno bellissimo, no? Oggi vi chiediamo qual è quella cosa, non si smette mai di imparare, fin lì diciamo questo che è un detto ma in realtà è una grandissima verità. C'è qualcosa che avete imparato tardi ma bene, qualcosa che avete imparato a fare, qualche lezione di vita, qualche insegnamento che poi avete portato avanti e lo avete portato avanti bene? Raccontatelo alla Radio Sorriso, condividetelo con noi, perché assolutamente è importante. Intanto io devo fare gli auguri all'amica Rossella di Oppeano da parte di Rita di Vallese, poi anche da parte del marito proprio di Rossella, dei figli e anche proprio del papà Severino. Quindi un abbraccio fortissimo, tantissimi auguri anche da parte nostra. Ti festeggiamo con Anna Maria Allegretti e Roberta Capelletti, Stelle sull'asfalto, e tra poco con noi, anzi in compagnia di Iris, l'amico Paolo Bolla di MB International, sempre qui su Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso dobbiamo tutti ricordare che l'acqua di casa dovrebbe essere la risorsa idrica più controllata e sicura da bere. Però non è sempre così. E qui viene in aiuto Paolo Bolla.
1: Oddio, qui possiamo dire che l'acqua... Sì. È un bene prezioso, è un bene essenziale, il nostro corpo è formato, potrei fare una lista, è formato da oltre il 70% di acqua, quindi dipende che acqua metti nel tuo organismo, vero? Perché la gente si preoccupa tante volte, te lo dico la verità, mi chiedono ma volevo mettere l'addolcitore per la casa perché si rovina la caldaia, si rovina la lavatrice, la lavastoviglie. Dico cara signora, ma è più importante prendersi cura della lavastoviglie, della lavatrice o dei tubi del nostro corpo, o dei nostri reni o della nostra circolazione del sangue.
0: Che poi non è detto che la stessa acqua la potete utilizzare anche per lavare, per fare qualsiasi cosa.
1: Sicuramente, però quando tu dai un'acqua di qualità come il depuratore che hai installato a casa tua, perché tu giustamente dici ma io prima di parlare in radio con gli amici sorrisini voglio essere sicura che l'acqua è buona ed è veramente buona, bene, hai fatto questa prova, oggi puoi dire a distanza di mesi che usi il nostro Puri One.
0: Posso dirti la verità?
1: Sì.
0: Io ho un aspirapolvere che andava con l'acqua di casa e io ti giuro che ho cambiato la vaschetta perché si era rotta, si era scheggiata la vaschetta.
1: Sì.
0: Non so se è stata una casualità o una fortuna, l'ho fatto all'incirca un mesetto e mezzo fa.
1: Sì.
0: Quindi cosa mi sono resa conto? Che mentre la vaschetta di prima si era subito rovinata con l'acqua di casa,
1: sì,
0: questa qui non si è più rovinata, quindi perché io ci ho messo comunque l'acqua che uso per bere.
1: Ma guarda che la stessa cosa, se vai a vedere la macchina del caffè, anche la tua macchina del caffè, Iris, è sicuramente oggi migliore rispetto a come era prima.
0: Io ci buttavo l'aceto per togliere il calcare.
1: Ma sì, ma tu dovresti vedere come sono i tubi del tuo corpo, guarda che pelle luminosa da quando bevi acqua buona, perché se hai il corpo, la pelle idratata, assorbe meglio le creme.
0: Allora chiamate Verona, chiamate l'azienda MB International Puri One, depuratore d'acqua a casa vostra con 240 euro oppure a 12 rate da 20 euro al mese allo 045 76 14 998. 045 76 14 998. Ciao Paolo!
1: Ciao!

0: Antonio Tanca con Olé, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amico Lucio di Trieste. Papà Lucio di Trieste augura alla figlia e a tutti gli atleti speciali che gareggiano a Lignano, una buona gara, assolutamente. Che bello! Beh, allora un complimento fortissimo, poi fatemi sapere. Sentiamo invece Virginia da Vicenza cosa ci racconta. Ciao Virginia, buongiorno.
1: Ciao Giovanni, ciao. Molto interessante l'argomento di oggi. Io ho imparato che il segreto della vera felicità per tutti è restare bambini.
0: Ecco.
1: Con tutte le emozioni, coltivando tutte le emozioni che coltivano i bambini. Ciao.
0: Sai che la penso anch'io così, in realtà ancora non so, però sì, è vero, effettivamente è così, quindi grazie. Vedi, Virginia è una cosa che ha imparato dopo, ma adesso ne fa assolutamente uno dei suoi punti saldi. Brava Virginia, vado a salutare l'amica Lucera di Tessera con Michele Rodella e Povero Biscolo, e subito dopo accontento l'amico Paolo da Spilimbergo con Cici Guitar Condor, sempre qui su Radio Sorriso.

Ieroni Neri con Porto Rico, Cinci Guitar Condor sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Roberta da Pellestrina, provincia di Venezia. Vorrei ascoltare per piacere la canzone di Titti Bianchi, La mia bambina, dedicata alla mia principessa Amelia, che ha fatto, che mi ha fatto diventare nonna per la quarta volta. Wow, che bello! Tra poco assolutamente ti accontento. Intanto auguroni, e poi noi aspettiamo la foto, eh sì, siamo curiosi di vedere questo nuovo arrivo, maschietto o femminuccia, non lo so, non lo definisci nel messaggio, poi facci sapere. Saluto anche Luca Di Mandria, ciao carissimo a te, a tutti i sorrisini. Un saluto anche invece all'amico Alessandro di San Biagio di Callalta, che ci richiede un bel valzer, il maestro Fiorenzo Tassinari con Non c'è pace tra gli olivi.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Da Carrefour, 96 ore scontate!
4: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Respira la natura. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
6: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
5: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
6: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
5: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Sita.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
2: E ringraziamo le edizioni musicali Galletti Boston per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Castellina Pasi con Amorsita, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare subito chi ci scrive al 345 48 45 663, l'amica Laura da Cervarese. Ciao Laura, un saluto anche a Nicola da Ponte sul Brenta, ciao Nicola, e un abbraccio e una buona giornata proprio a Loris di Mestrino. Rileggo il messaggino perché è giusto rileggerlo con la giusta enfasi. Buongiorno caro Giovannino, sono Roberta, per piacere mi puoi far ascoltare la canzone La mia bambina di Titti Bianchi, dedicata alla mia principessa Amelia che mi ha fatto diventare nonna per la quarta volta. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Beh, complimenti Amelia, auguroni, auguroni, auguroni anche a nonna Roberta. E adesso è il tuo bel da fare, perché prima erano tre, adesso quattro. Come ho detto prima, attendiamo le foto e anche sapere se è un maschietto o una femminuccia. Intanto vi dedichiamo questo bel brano.

Marco Dazzi con Sognatore, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amico Roberto di Cavalzere. Ciao Roberto, un abbraccio forte. Poi vado a salutare gli amici Augusto e Florinda da Corte che mi mandano un bel buongiorno, e vado ad accontentare subito l'amica Nella che mi richiede I Girasoli con Sul Ponte di Bassano.

Gigi Rasoli con Sul Ponte di Bassano. Saluto l'amico Natalino dalla provincia di Vicenza. Lui mi racconta che ha imparato tanto in ambito artistico, tanti insegnamenti gli sono stati dati nelle varie manifestazioni in cui ha partecipato, nelle varie convention eccetera. Dice: questi insegnamenti io me li porto dietro, li ho imparati un po' durante tutta quella che è la carriera. Per esempio dice: io ho iniziato grazie a due persone che mi hanno insegnato a credere in me stesso. E perché tutti abbiamo una dote, e una cosa che dobbiamo imparare, sempre per rimanere nell'argomento, è credere in se stessi, perché se credi in te stesso come ho fatto io, alla fine riconosci la tua dote e diventi quello per cui poi ti piace fare. Per esempio a me il poeta, il ballerino, dice, ma ognuno ha la sua, e quindi se uno crede in se stesso qualcosa dentro di sé lo trova. Grazie Natalino per questo bellissimo messaggio che tra l'altro abbiamo mandato. Saluto anche l'amica Teresa di Treviso, un grande abbraccio, che mi richiede Gigi Nardini con Fuel Mix. Allora beh, ci balliamo tutti insieme questo brano.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e un minuto. Radio Sorriso, Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno. Oggi a partire da mezzogiorno sarà possibile presentare le domande fermo pesca. Secondo quanto disposto dal decreto, è riconosciuta ai dipendenti delle imprese di pesca marittima una indennità giornaliera omnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro in caso di sospensione dal lavoro per misure di arresto temporaneo obbligatorio e

0: realizzazione dell'opera ferroviaria.
1: Nella Tobacco Control Scale l'Italia scivola dal 18° al 32° posto, facendo registrare nel nostro paese 12,4 milioni di fumatori tra sigarette tradizionali e nuovi prodotti. Nell'UE sono quasi 700.000 i decessi annuali riconducibili al fumo. E così alla European Conference on Tobacco Health di Milano arriva il monito. Nei prossimi anni le città dovranno diventare ecosistemi che promuovono attivamente la salute. È tutto.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sorriso.
3: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo Classe 1 Edizioni, le nostre edizioni, per questo bel brano, il ballo del sergente Alexo featuring il Radio Sorriso, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare subito l'amica Sandra da Cemona del Friuli, ciao Sandra, e vado ad accontentare questa terza ed ultima ora in mia compagnia, esattamente chi mi richiede La Filanda, l'amica Mirella di Papozze, mi fai ascoltare La Filanda, grazie, buona giornata, assolutamente ti accontento. Tra poco poi in compagnia di Giovanni Zani avremo gli amici di Dentour, ma intanto Veronica Cugno, La Filanda.

0: Cari amici di Radio Sorriso, anche oggi entriamo nel mondo della clinica De Novo, che è simbolo di eccellenza nel campo odontoiatrico. Con un tocco confidenziale discuteremo anche oggi di questo luogo speciale assieme alla nostra Sara. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno a tutti. Sì, parliamo della clinica De Novo, parliamo del suo staff, uno staff di eccellenza preparatissimo sulla chirurgia implantare, sui famosi denti fissi, anche sulle ricostruzioni dell'osso mancante. Considerate che per la maggior parte eseguono questo tipo di chirurgia e di lavori. Diciamo che i pazienti italiani vanno in Croazia principalmente per lavori di implantologia, proprio perché si risparmia tantissimo rispetto all'Italia, proprio grazie al fatto che ci sono meno tasse e meno costi. Noi vediamo comparare preventivi e risparmiare oltre il 50% tante volte, quindi insomma fidatevi, venite a vedere anche solo per avere un parere medico rispetto a quello che magari avete già in mano. Quindi c'è questa opportunità, noi vi accompagniamo se volete con i nostri pulmini tutte le mattine dal martedì al sabato, basta prenotare, chiamare qui in Dentura Verona, serve solo la carta d'identità, si parte la mattina, si torna tardo pomeriggio, potete fare la visita ma potete anche subito dopo cominciare le cure, quindi un viaggio che si sfrutta proprio a pieno.
0: Ogni tanto mi viene in mente un famoso detto che recita, no? A volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso, ma spesso il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia, e per avere un sorriso sempre al top tu mi insegni che bisogna prendersi cura quotidianamente del sorriso e visitare le strutture adeguate in caso di bisogno.
1: Sì, assolutamente, non aspettare, perché poi ci si ritrova con un problema ben più grande, e quindi venite a vedere perché il risparmio è veramente importante, avrete le garanzie, la fattura in italiano detraibile, la certificazione dei materiali, e poi ci siamo noi che ci mettiamo la faccia perché è 20 anni che andiamo in questa clinica e vi possiamo garantire che è assolutamente seria e valida.
0: È il momento di dare i contatti telefonici e di internet.
1: 045 97 00 25, oppure il sito internet della clinica www.clinicadenova.com, con l'icona WhatsApp potete scrivermi quando volete.
0: Sara, è stato un piacere anche stamattina, un bacione e alla prossima.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao, ciao.

Alina Ferrarese con Capitano Sono Stanca. Buongiorno, buona giornata di sole a te Giovannino, da Elvira e Roberto di Vigo d'Arzere. Vorremmo ascoltare questo bel brano, allora vi ho assolutamente sono assolutamente andato ad accontentarti. Un saluto va ancora all'amico Riccardo da Campo d'Arzo, che tra poco accontento con Elena Camarrone, ma intanto è il confin con la Teresina Tesorino, senza logicamente sempre qui su Radio Sorriso, Renzo e Vittorio le voci, e tra poco torniamo l'ultima mezz'oretta insieme e poi vi lascio in compagnia di Massimiliano e Tiziana.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
10: È ufficiale, la promozione estosa continua, fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
14: Rifiuto.
13: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
14: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Elena Camarrone con Non mi arrenderò, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica e l'amico Ennio. Ennio, non riesco ad accontentarti, mandami un altro brano. E poi buongiorno all'amico Savio dal Brasile, un abbraccio fortissimo a tutti. Ciao Savio, e continuo andando ad accontentare la richiesta di Giacinta con Pietro Galassi, Affacciati al balcone. Allora ti accontento immediatamente.

qui Alice con Voglio andare in Brasile, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare l'amico Adriano di Jesolo che mi richiede Ketty Orchestra Piva con Va Pensiero, e subito dopo continuerò con Linda Vischero e Voglio la mia vita, sempre qui su Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Linda Mischero con Voglio la mia vita, sempre qui su Radio Sorriso. E allora, prima di salutarci, vado ad accontentare l'amico Ennio. Ciao Ennio, un abbraccio fortissimo, un buon lavoro e grazie da Conegliano. Quindi un saluto a te, ti accontento con Diego Zamboni, Io non mi arrenderò, e poi arriveranno i miei saluti finali, perché vi lascio in compagnia di Massimiliano e Tiziana fino alle ore 14 con Ridiamoci Su, e poi per il palinsesto pomeridiano della radio più giovane che mai, Radio Sorriso.

0: Diego Zamboni con Io non mi arrenderò. E che dire, io sono arrivato in fondo a queste tre belle orette passate insieme. Ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 9, sempre fino alle 12, sempre qui su Radio Sorriso. Adesso io vi lascio in compagnia di Massimiliano e Tiziana, che vi accompagneranno tra una risata e l'altra, tra un brano e l'altro, sempre fino alle ore 14. Poi alle 14 l'ospite di oggi in collegamento telefonico ad Artisti in Radio. Vi ricordo quelli che sono i numeri per continuare ad interagire, di chiedere quelle che sono le vostre canzoni preferite: 345 48 45 663 per i vostri sms, whatsapp, note vocali, oppure telefonando allo 0423 736680 o 736681. Logicamente ricordo anche che abbiamo una bellissima applicazione. Se volete scaricarla, basta andare sul vostro App Store e andare, come dire, a cercare Radio Sorriso con 3R. E che dire, io vi ringrazio, è stato un piacere tenervi compagnia in questa mattina. Un abbraccio fortissimo, sempre in compagnia di Radio Sorriso. Ciao.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in Radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. È stata avvertita anche in diversi quartieri di Napoli la scossa di terremoto che stamane ha colpito la zona dei Campi Flegrei. A Bacoli, costoni sul mare danneggiati, cedimenti lungo il Belvedere e crepe negli edifici. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato seguito da uno sciame di assestamento. Ci pestavano e ci dicevano Welcome to Israel. Così il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto, catturato da Israele a bordo della flottiglia, è rientrato stamane a Fiumicino. Rilasciati gli altri attivisti, a Eilat li attende un charter della Turkish Airlines. Perquisizioni in corso nella casa e nello studio di un'avvocatessa di Campobello di Mazzara, oggi deceduta, che aveva assistito Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti cercano tracce di altri complici del boss durante la lunga latitanza. Indagate a piede libero altre due sorelle del capomafia. Tennis, alle 14 i sorteggi per la composizione del tabellone del Roland Garros. Oltre a Sinner anche Darderi e Cobolli tra le 32 teste di serie. Giro d'Italia, oggi la 12ª tappa per velocisti da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, dico,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: No,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Sorriso!
10: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
11: È permesso?
12: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore è anche carino, sa?
11: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderent. Carrefour.
1: Sorriso.
2: È il momento di ridiamoci su.

0: Viva le ferie!
1: Oh, e chi tra due giorni andrà in ferie? Viva le ferie!
0: Chi?
1: Chi? Io.
0: Ah, tu?
1: Io andrò in ferie.
0: E mi hai chiesto il permesso, scusa.
1: Ma io non devo chiedere permesso a te, il direttore. Quando io ho l'ok del direttore...
0: Va bene, allora amici, buongiorno innanzitutto, ben ritrovati.
1: Buongiorno.
0: Sono le 12.08.
1: Esattamente, state ascoltando Radio Sorriso, inizia Ridiamoci Su, questo bel programmino che vi terrà compagnia due ore con Massimiliano e Tiziana, con l'argomento del giorno, magari a volte ce lo inventiamo anche noi, insomma, rimaniamo in famiglia.

0: Esatto, ecco, a volte cambiamo anche strada.
1: Esatto, cambiamo anche strada, andiamo in salita, a volte andiamo in salita, a volte andiamo in discesa, a volte giriamo a sinistra.
0: Esatto, a volte prendiamo un po' sonno. Dipende da come.
1: Dai, allora oggi cosa facciamo?
0: C'è una cosa che c'è una cosa che avresti voluto imparare prima, ma che una volta capita e vi ha cambiato il
1: capita
0: modo.
1: O capita?
0: Ma una volta capitata vi ha cambiato il modo di vedere la vita. E quindi imparata la lezione, imparato anche per un'altra volta, come se ti accade qualcosa sei già preparato, no? Se invece senti, non la sai.
1: Io non ho capito questo argomento, me lo rispieghi perché veramente.
0: Allora,
1: no.
0: C'è una cosa che avreste voluto imparare prima.
1: Ok.
0: Ma che una volta capita vi ha cambiato il modo di vedere la vita.
1: Ah, ma è impegnativa, però.
0: Beh, no, può essere una cosa semplice,
1: cioè,
0: oppure enorme, tipo quella.
1: Una cosa semplice.
0: Quella di gestire i soldi.
1: Ah, beh, io quello non ho problemi perché ho la mia ragioniera a casa. Quindi.
0: Dire di no senza sentirsi in colpa?
1: Quello.
0: Chiedere aiuto?
1: Beh, se uno ha bisogno, sì, volentieri.
0: Perdonare.
1: Donare
0: no,
1: che
0: perdonare
1: cosa?
0: Perdonare una cosa. Okay.
1: Vabbè, dai, 345 48 45 663, date, non dico sfogo perché andiamo a rovinare un altro programma che c'è su un'altra radio, ma dite la vostra al 345 48 45 663 tramite WhatsApp, Telegram o SMS.
0: Qual è la lezione arrivata tardi? Vi aspettiamo allo 0423 736680.
1: Brava!
0: Omar Codazzi ci canta Grazie, ma fate anche le vostre richieste,
1: certo,
0: però.
1: Beh, ovvio.

0: dibattito.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
1: Più giovane che mai.

0: aria, Pietro Galassi su Radio Sorriso alle 12.18. Ritorniamo nuovamente in diretta con gli ascoltatori di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: E visto che non abbiamo capito com'è l'argomento di oggi, com'è impostato, adesso lo vai a spiegare tu, che no, forse hai capito.
0: No, io non l'ho capito e quindi non partecipo, mi associo. Anzi, io me ne inventerei un altro perché è troppo complicato, secondo me.
1: Dici?
0: No, vediamo come rispondono. Dai, fino alle 13 teniamo questo, poi ne parliamo di culinaria.
1: Eh?
0: Parliamo di culinaria, no? Culinaria, tutto attaccato. Ah. Vai sempre a pensare là.
1: Vabbè, questa è sempre Radio Sorriso. Ricordiamo come sempre i nostri numeri di telefono: 0423 736 680. E io direi anche di andare con la richiesta di Fanny, che vuole sentire Marco il Clown.
0: Oh, ma certamente, dai che la accontentiamo.
1: Fammi una carezza.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Caro Castellina, ed era Renzo Tomassini.
1: Eh sì.
0: Cari amici di Radio Sorriso.
1: Vicini e lontani, lontano vicini.
0: Esatto, più vicini che lontani.
1: Facciamo un gioco.
0: Cioè?
1: Così, mi...
0: Non diamo troppi...
1: No, non c'è nessun premio da vincere intanto, se è per quello. Non preoccuparti che non ti faccio uscire a cena con nessuno stasera, tranquilla.
0: Cioè, io non avevo nessuna intenzione comunque di uscire con nessuno, ma no, dico, non dare troppi input.
1: No, io do tutti gli input che voglio, va bene? Ma sono pagato per questo, per gli input. E sì, non per gli output. Solo input e no output.
0: Se dai troppi input, i nostri ascoltatori
1: vanno in pallone.
0: Esatto, si confondono.
1: Beh, allora niente gioco?
0: No, meglio di no.
1: Vabbè.
0: Torniamo sull'argomento di oggi invece, che riguarda qual è la lezione arrivata tardi ma arrivata.
1: Sì. E
0: c'è un messaggio arrivato al 345 48 45 663.
1: Lo leggo? Vuoi
0: che,
1: così com'è?
0: Vuoi farlo tu?
1: No, leggilo tu, dai.
0: Allora interpreto io, perché ci sono
1: no,
0: adesso...
1: devi leggere parola per parola.
0: Beh,
1: vediamo se hai il coraggio.
0: Sì, però
1: io ce l'avrei il coraggio.
0: L'ascoltatrice non si firma.
1: Come no? È scritto Maria Luisa.
0: Sì, ma è scritto, ma non, lei non si firma però, perché è una cosa un po' delicata. Dice: ciao carissimi, io che se tornassi indietro, ecco, cercherei prima di innamorarmi di un uomo, di un uomo cretino come
1: questo,
0: quello
1: sì,
0: che ho avuto io, che mi ha preso da
1: cicogna,
0: ecco, perché ha avuto tutto e non ha dato nulla per più di 30 anni. Si può essere più stupida di così?
1: Però posso intervenire, e ti sei accorta dopo 30 anni che era così? Cioè, scusa, anche a te evidentemente.
0: No, probabilmente, sai come sono le donne, danno sempre una possibilità agli uomini, sono gli uomini che non colgono.
1: No, non dire fesserie, perché non è assolutamente, dipende da uomo, per cortesia. Chiudiamo l'argomento.
0: Ma tu sei sicuro di non essere cretino?
1: No.
0: Dovrei chiederlo a Lucia, però.
1: Dovresti chiederlo a Lucia.
0: Quindi
1: in
0: non
1: primo.
0: Si può giudicare. Cioè, se una persona.
1: No, ma quello che secondo me scrive la Maria qua, e quello che mi fa strano è che ti accorgi dopo 30 anni di tutto questo?
0: Eh beh, certo.
1: Eh no, se beh, certo che.
0: Scusami, se te ne accorgi subito,
1: la fai finita.
0: Sai come canta Lucio Battisti, che dice: lo scopriremo solo vivendo. Quindi.
1: Sì, ma vivendo per 30 anni? Cioè, voglio dire.
0: Ma non è così semplice, perché le donne si fanno un sacco di problemi, i figli.
1: Beh, vabbè, comunque io non sono uno psicologo, non voglio entrare in merito, ci mancherebbe
0: certe
1: altro.
0: Certe volte restano,
1: voglio...
0: ma vorrebbero andarsene. Ecco, io penso
1: cosa
0: così.
1: Cosa ti obbliga? Cos'è che ti...
0: Il senso del dovere, la responsabilità. Invece per te, quando è chiuso, invece
1: non
0: è così.
1: Quello che c'è da fare si fa a casa, in famiglia. Sapo, non si può, è un discorso di coppia, ma voglio dire, io mia moglie l'aiuto, ma non mi vergogno di dire che l'aiuto. Farei anche tante altre cose, ma lei mi dice no, perché dopo sbagli i colori nella lavatrice, mi colori tutto, cioè. Quindi io gli chiedo, dai, spiegami, fammi vedere.
0: Ma tu fai tutto in casa? Lavi, stiri?
1: No, allora, stiro no, perché non vuole insegnarmi. Tu dici, ma non ci vuole un genio, se prendi lo ferro da stiro, bla bla bla. Sì, ho capito, però almeno vedere un paio di cose. La lavatrice non vuole che la faccia, perché ha paura che mi dimentico il calzino nero o un colorato blu, non usando anche la chiappa colori. Perché noi usiamo la chiappa colori, tu usi la chiappa colori?
0: No, non lo uso.
1: Noi usiamo anche quello per sicurezza, quindi voglio dire, che chiappa colori è se non acchiappi i colori?
0: Stoppati, che c'è Francesca Mazzucato che ci canta questa bellissima canzone dal titolo Il cielo è una coperta ricamata.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve.
10: Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cistiset Forte!
10: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Sorriso!
14: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
15: Respira la natura. Vivi il mare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
16: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
17: Deve essere mirata sulla tua zona.
16: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
17: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
16: Ma bravi! Avete studiato?
17: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
16: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
18: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
21: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Sorriso.
22: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Lasciati raggiungere era il titolo.
2: Sono
1: e
2: qua.
1: Cantava Michele con Renzo Biondi, la sua orchestra. Anzi, no, Michela, no, Michele, Michela. Maschio
2: qua
1: e femmina.
2: Mi cadi sulla A.
1: Allora, ci manda questo messaggio simpatico, caro collega. Claudia D'Amella che scrive: mi fate morire dal ridere.
2: Credo
1: buona giornata.
2: Meglio.
1: Sì, belluno.
2: Brava, brava.
1: Poi abbiamo ancora Maria Luisa che ci dà una risposta. Ma perché non mi ascolti quando ti parlo?
2: Maria
1: Vai
2: Luisa.
1: Da Maria Luisa.
2: Ma cioè, era verde e io.
1: Appunto per questo sono stata stupida. Lui non era, non era mio marito, l'ho avuto dopo. Non ha mai vissuto con me, pensavo di stare con lui almeno la vecchiaia, ma quando mi ha detto una frase piuttosto offensiva, ho aperto la porta e l'ho chiusa dietro lui per non riaprirla mai più. Simpaticoni. Grazie Luisa. Adesso seriamente, non era nostro intento, nessuna
2: presa in giro, no, ci mancherebbe. Pensavo fossero sposati in questi 30 anni.
1: Quindi
2: no,
1: sappi che
2: la cosa
1: noi
2: è diversa.
1: Siamo con te comunque ovunque e vogliamo, perché questo dimostra quanto siano veritieri i messaggi che leggiamo.
2: Leggi il Moreno.
1: Moreno lo leggo io. Ciao meraviglioso. Meraviglioso, lo dici solo a lui, allora io non c'è, allora
2: no,
1: è per
2: meravigliosa,
1: te.
2: Dai, facciamo così, ciao meraviglioso.
1: Sono Moreno da Brescia, Massimiliano, tua moglie fa bene a non farti fare la lavatrice. Ormai ti conosce fin troppo e sa che fai danni.
2: Forse per quello.
1: Ma mi sa che non ti fa fare altro, se no combini guai.
2: No, guarda che faccio anch'io.
1: Lava i sassi. Lava i sassi,
2: che
1: Moreno.
2: Palle anche. Lavare i sassi, taglio l'erba. abbiamo il barbecue e facciamo le grigliatine fuori.
1: Lui si occupa, diciamo,
2: porto
1: di più
2: fuori,
1: delle
2: porto
1: cose
2: fuori
1: esterne,
2: le immondizie,
1: ecco,
2: le sere
1: che
2: giuste.
1: Non è poco.
2: Cioè, voglio dire, dopo cos'è che
1: la lavastoviglie la scarichi?
2: Certo, anche stamattina, tutte le mattine la scarico, la riempio, faccio il caffè.
1: Sì,
2: dopo
1: adesso
2: so fare da mangiare, so cucinare.
1: Andiamo poi da questo ascoltatore.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno
2: il tuo amico.
3: Amico mio.
1: Buongiorno.
3: Come sta? Tutto bene?
2: Bene.
3: Io
2: bene.
3: Volevo dire che mia mamma amava moltissimo mia moglie, però dopo che ci siamo sposati, dopo un mese, mi ha detto queste testuali parole:
2: Occio.
3: Tu non dovevi sposarti, non perché lei non vale, anzi lei vale moltissimo, ma perché tu la farai soffrire, perché tu sei nato libero. Comunque speriamo bene. Ciò nonostante, Massimiliano, sono 48 anni che stiamo
1: insieme
2: fin
1: e
2: qua.
1: Si è stoppato il messaggio. Beh, e noi te ne auguriamo altri 48, altri 100.
2: Non esageriamo.
1: 48
2: in gamba, però sono 8, 8, 6, 96 sono, cioè, voglio dire. Adesso vabbè, un secolo da stare assieme non c'è mai riuscito nessuno, però non si sa mai.
1: Leggo anche il messaggio che ci scrive
2: Paola.
1: Federica.
2: Ah no, poi leggi quella di Federica, dai.
1: Allora, ho imparato tardi che dire sempre sì per paura di deludere gli altri, alla fine deludeva solo
2: brava,
1: me stessa.
2: Brava, hai ragione.
1: Leggi l'altro tu di Paola.
2: La lezione più grande: chiedere aiuto non è debolezza, è coraggio puro. Bisogna tirarle fuori quando bisogna tirarle fuori.
1: Andiamo con Piero Montanari, amici, pronti, c'è Piemontesina.

0: finita, cara.
1: Erano
0: Tiziana.
1: I girasoli con la Cesarina. No, stavo leggendo messaggio.
0: Dopo. Sentiamo prima Virginia di Vicenza. Ciao Virginia.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Io ho imparato una cosa.
0: Sì.
2: Per tutti, consiglio a tutti.
0: Dimmi.
2: Meglio restare bambini. Tornare bambini.
0: Non è possibile.
2: E sognare e vivere e amare come i bambini. Baci.
0: Ehi bambini, zero problemi, zero pensieri, solo divertimento.
1: Cara Virginia, so. Non si resta bambini, non si può tornare bambini.
0: Purtroppo.
1: E non si rimane bambini, però possiamo migliorare, c'è sempre quel margine di miglioramento che si può fare andando avanti,
0: vuole, però.
1: E pur tenendo gli occhi da bambini.
0: Se uno vuole. C'è margine.
1: I bambini
0: per tutte
1: sono
0: le cose,
1: innocenti, non sono maliziosi, non sono cattivi, non sono. Insomma, i bambini.
0: Beh, oddio, io da piccolino era cattivo, quindi.
1: Tu eri cattivo?
0: Dipende da bambino e bambino, sì.
1: Io ero
0: un super monello io. Io ne ho, guarda, che non ho combinato più di Bertoldo io.
1: Mamma mia, ma chi ho vicino? Perché non sei preso?
0: No, vabbè, dopo mi sono tranquillizzato, ma guarda che io ero veramente una peste. Tu cosa pensi che i miei mi abbiano messo in collegio? Perché ero bravo? A casa?
1: No, beh, ma in collegio avevi già un'età, però.
0: Beh, insomma, prima, seconda, terza media.
1: Beh, avevi già 10 anni.
0: Appunto,
1: scusa.
0: Non sei un bambino.
1: Sì, sei un bambino, però sei già nell'età della comprensione, cioè comprensione nel
0: beh,
1: senso
0: comunque
1: che
0: comunque non hai i tuoi pensieri.
1: Se la mamma ti dice non fare quello perché sennò succede questo, cioè un po' recepisci, no?
0: Ah, perché te tutte le cose che ti diceva tua mamma le facevi? Dai, ma chi vuoi contare? Dai, fammi la carità. Andiamo avanti con scusa, quando ti diceva no, te stasera non esci?
1: Non uscivo.
0: Va bene, no, forse è un esempio stupido.
1: Non ho mai fatto storie di questo tipo. Comunque.
0: È che adesso non me ne vengono in mente.
1: No,
0: però
1: secondo me no.
0: La domenica non vai al cinema perché. Perché di no? Con le tue amiche.
1: No, se c'era un motivo valido, che ne so, magari era andata male qualcosa.
0: Si bypassano i motivi.
1: Una verifica,
0: vabbè.
1: O cioè tipo un castigo.
0: Dai, non
1: ma
0: dire
1: io,
0: che
1: sinceramente
0: tu,
1: non...
0: che tutte le cose che ti diceva mamma e papà, tu le hai rispettate. Sei stata
1: ma no,
0: ligia,
1: ma guarda,
0: non hai sgarrato.
1: Ma mi credi che io, a me non mi hanno mai messo in castigo i miei genitori.
0: Ok, ma ti hanno sempre detto
1: motivo.
0: Ok, ma ti hanno sempre detto di sì? A tutte
1: no,
0: le cose.
1: No.
0: Quando ti dicevano di no?
1: Accettavo.
0: Abbassavi le orecchie e buon, a posto.
1: Accettavo, cioè, non so.
0: Vabbè.
1: Invece tu no.
0: No,
1: tu
0: io no, io ero
1: tu
0: ribelle. Io ero ribelle.
1: Eri di quelli che uscivano dalla finestra con lenzuolo e scappavi?
0: Beh, volendo sì, ma più di una volta. Allora, questo è un messaggio da Filippo. Non pensavo che oltre ad ascoltare un'ottima radio mi sarei commosso. Siete fantastici, un caro saluto a tutto lo staff. Filippo, hai capito? Sicuramente non si è commosso perché ha ascoltato noi due, ma molto probabilmente Giovannino.
1: Oppure per qualche canzone.
0: Perché ti sei emozionato, caro Filippo? Fammi sapere, no, tanto per curiosità,
1: Esatto.
0: Non sei curioso se l'abbiamo fatto emozionare noi?
1: Certo.
0: Ma non credo, perché noi non facciamo emozionare nessuno, voglio dire. Mal che vada facciamo ridere qualcuno, forse. Ciao da Carolina di Conegliano.
1: Ciao Carolina.
0: Tu dovevi avere come genitore mio papà. Non saresti finito in collegio. Beh, e guarda che io ne ho combinati cotte di crude, ve lo posso assicurare,
1: Ma
0: ve lo posso
1: io
0: sì, no
1: sei
0: è che adesso
1: esagerato.
0: Nessuno può più raccontarti quello che ero io da bambino, ma io lo so cosa ho fatto da bambino. Una peste, mi facevo un baffo, te lo dico io. Sì.
1: Allora, adesso
0: difatti spero che non escano mai queste notizie con i miei figli, perché li abbiamo tenute tutte secretate, no? E infatti sono venuti su un po' meglio di me. Forse hanno preso dalla mamma e ne sono molto contento, perché se prendeva dal papà sarei andato via di testa.
1: Allora, ti vuoi fermare un attimo?
0: No,
1: vogliamo ricordare l'ospite di Giro di Tacco, Giusy Mercury.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Sorriso. Radio Sorriso.
10: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
11: Sono le 13 e 3 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buongiorno. Blitz all'alba da parte dei carabinieri di Vicenza tra il Veneto e la Toscana, in particolare nel capoluogo berico e nella provincia di Pisa. In una nota si legge: l'indagine punta a disarticolare un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinta, dedito in maniera sistematica alla commissione di rapine e furti. Impegnati sul campo reparti speciali dei carabinieri

0: Lorenzo, più giovane che mai.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Sorriso.
8: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Possiamo, adesso possiamo. 13.09, seconda ora in compagnia di Massimiliano. Mettimi il dito nel naso la prossima
2: Dai,
1: volta.
2: Dentro di me, dovevo dire il titolo, scusa.
1: Dentro di me. Roger, il dito nel naso, dentro di me.
2: Dentro di me era Roger, la voce del sole.
1: Che salutiamo, ciao Roger, carissimo.
2: Allora, dicevamo che l'ospite di Giro di Tacco oggi sarà Giusy Mercury.
1: Che meraviglia!
2: Quindi alle 13.30 in diretta televisiva con Claudio.

0: Radio, sì. E poi
1: dalle 14 alle 14:30 in diretta radio con
0: io penso Elisa.
1: Bene, allora l'amico Filippo ci ha scritto: mi sono commosso per la canzone Piemontesina bella, sono un inguaribile romanticone, hai capito? Bene, mi fa piacere. Difatti immaginavo che non si era commosso per me. Lo davo quasi per scontato. Poi Anna di Teggi di Sopra che ci manda queste immagini inoltrate, quindi neanche della farina del suo sacco, ma inoltre di qua, inoltre di là.
0: Buongiorno e felice giovedì. Invece io voglio fare gli auguri insieme a te alla nostra mitica Loretta di Spilimbergo.
1: Ah, ciao Loretta, ci mancherebbe altro. Sì, è che non mi hai detto niente.
0: Oggi compie gli anni.

0: Certo, certo che stai in una tonalità più sotto. Happy birthday to you. L'applauso finale. Servirebbe lo champagne e una bella fetta di torta. Adesso esatto, la mangerei proprio volentieri.
1: Ma tu non sei sempre a dieta?
0: No. Io ti, per il compleanno di Loretta faccio il fioretto. Mangerei anche mezza torta, via.
1: Allora, fetta, cara mezza. Loretta, so che a te piace il mambo e io ho selezionato questo Coco Mambo da Doriano e Alice Band. Ti facciamo tanti tanti auguri affettuosi, un forte abbraccio da parte mia e di
0: Massimiliano. Potevi anche finire la frase.
1: Poi ascolteremo Gnod d'Amor con Sdrindule ed è richiesta da Anita in ricordo del marito. E allora tutta per Loretta, intanto festeggiatissima
0: Coco
1: oggi.
0: Coco Mambo.

0: Salutiamo anche Sdrindule con Gnot d'amore, ovvero notte d'amore per i bresciani, perché magari non conoscono il friulano. Anche se insomma è intuibile, no? Gnot d'amore, cosa potrebbe essere? Provola e gorgonzola, no?
1: Infatti.
0: Giusto.
1: Abbiamo delle richieste da soddisfare adesso, richieste musicali, vai. Allora, questa è questa. Daniele Di Belluno, vai.
0: Ciao Daniele Di Belluno, vorrei fare gli auguri ad Andrea Zanon dell'orchestra Liscio Spritz per il suo compleanno e vorrei dedicargli Marmolada di Claudio Sospetti.
1: Va bene, ci uniamo anche noi agli auguri ad Andrea dell'orchestra Liscio Spritz e
0: tra poco
1: arriva anche la Kizomba Marmolada.
0: Ma come gadget distribuite gli spritz? Sarebbe meraviglioso.
1: Poi abbiamo un messaggio da parte di Vincenzo Di Carpi. Vuoi
0: Ciao
1: farlo
0: Vincenzo.
1: Ascoltare?
0: Beh, se dici che è possibile, è papabile?
1: Sì, sì, vai.
2: Buongiorno a tutti i sorresi, sono Vincenzo Di Carpi.
0: Ciao Vincenzo. Sì.
2: È possibile ascoltare il valzer Non c'è pace tra le ulive?
0: Ma certo, io
2: Grazie
0: direi di sì.
2: Mille, buona giornata e buon proseguimento.
0: Grazie a te, Vincenzo.
1: Grazie, caro, da Modena.
0: Carpi.
1: E allora ci uniamo.
0: No, da Modena, Carpi.
1: Carpi in provincia di Modena.
0: Però non è Modena.
1: Vabbè, c'è Marmolada con Claudio Sospetti e subito dopo Non c'è pace tra gli ulivi.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: di Michael Gianmarco Bagutti.
1: Che salutiamo Michael, ciao Michael. Siamo conosco, sai che lo conosco.
0: Lo conosci?
1: Sì. Dove l'ho conosciuto Michael?
0: Conosci anche i sassi.
1: Dove l'ho conosciuto Michael?
0: Fammi Appeglio.
1: Meraviglioso.
0: Le 13.36, siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Ricordiamo l'ospite di Giro di Tacco oggi, una bellissima donna.
1: Sì, chi una è? Bella moracciona, una
0: chi
1: bella
0: è?
1: Moracciona. Una bella moracciona che porta il nome di Giusy Mercury.
0: E poi alle 14.
1: Eccola.
0: Eccola, che bella donna.
1: Guarda che roba.
0: Poi alle 14 sarà in diretta radio. In questo momento è in diretta televisiva con Claudio Prospero.
1: Prospero.
0: Ci siamo?
1: Sì, ci siamo. Ricordiamo il numero?
0: Sì.
1: 345 48 45 663. Raccontateci quello che volete. Avete una mezz'oretta di tempo. Il numero è libero, è free. Quello che volete esprimervi anche con un bel messaggio vocale, fatelo pure, che noi, se è radiofonico, lo leggiamo o lo passiamo. Vi facciamo sentire la vostra. Dai, l'ultima mezz'ora di autogestione.
0: Abbiamo una richiesta. Fermo, stai fermo. Abbiamo una richiesta per 50 primavere da Daniele Tarantino, non si sa da chi è richiesta perché non si firma.
1: Come no? Basta andare qua nel profilo Claudia,
0: va bene, però magari un
1: ciao
0: saluto,
1: Claudia,
0: un ringraziamento.
1: Era di fretta, aveva il risotto che gli si appiccicava.

0: Se fossi poeta con Stefano Frigerio, te lo ricordi, vero, che io domani a quest'ora
1: bene.
0: Non ci sono?
1: Sì, sì, quindi...
0: domani farai tutto da solo.
1: Gli ultimi 12-14 minuti passati assieme, poi ci rivedremo la settimana prossima,
0: se
1: giusto?
0: Tutto va bene, no?
1: Come no?
0: No, no, no.
1: Domenica?
0: Ci vediamo domenica per la classifica.
1: Beh, non lo so, io ufficialmente le mie ferie iniziano domani alle ore 18. Dopodiché non garantisco che venga, perché è solo perché
0: è introvabile.
1: Io sono in ferie da domani ore 18 fino al... quando è che sono in ferie?
0: Fino al 31
1: no,
0: maggio.
1: No, lunedì non si fa il ponte. Io farei il ponte quasi quasi.
0: Il 2 giugno.
1: Quindi potremmo vederci il 3, eh?
0: Ma la settimana prossima è l'ultima, no?
1: Eh sì, ciao.
0: È l'ultima.
1: Io sono in ferie da qua a qua.
0: Mamma mia, ma quante ferie
1: da qua
0: fai?
1: A qua, quindi ci potremmo vedere il mercoledì 3.
0: Ma cosa ti servono tutte queste ferie?
1: No,
0: che devi fare, che poi a casa ti annoi,
1: no,
0: che non, c'è, non ti fanno
1: no,
0: fare
1: allora,
0: niente.
1: Infatti io non starò mai a casa, sempre via in bicicletta. Tempo permettendo, sempre via in bicicletta.
0: Vabbè.
1: Quelle sono le mie ferie.
0: Allora amici di Radio Sorriso, noi siamo qui anche per allietarvi con la bella musica e le vostre richieste musicali. La prossima infatti è...
1: Vestita era un angelo, Michele Rodella su Radio Sorriso per l'amico Carlo di Trabasele, che se non sbaglio, giusto?
0: Esatto.
1: Esatto.

0: Veronica Cuneo per tutti voi, le 13:55, Max.
1: Oh, che meraviglia!
0: Ce
1: bellissimo.
0: Ne dobbiamo andare.
1: Domani da solo, domani autogestione, ascoltatori. Dalle 12 alle 14 facciamo quello che vogliamo.
0: Cioè, non vedi l'ora.
1: Non abbiamo
0: domani
1: la Tiziana che è Ligia e vuole rispettare le regole. No. Domani due ore di pazzia.
0: Va
1: pura
0: bene.
1: Pazzia.
0: Detto questo, avete capito, domani ascolterete solo Max qui
1: Gamassa
0: in diretta. Ridere, ridiamoci su, vedremo quanto riderai se non ti addormenterai. Ma di certo io vi lascio con una bella canzone dedicata da una nostra ascoltatrice al marito, perché dice: noi siamo tanti anni che siamo insieme d'amore e d'accordo, con Mia Amor, Elena Camarrone e Roberto Polisano. Quindi noi ci congediamo dicendo cosa? Che alle 14
1: ci sarà con Giusy Mercury e Elisa, fino alle 14:30, una bella intervista radiofonica, quindi potete anche intervenire se avete qualche domanda da fare. 345 48 45 663.
0: A tutti voi buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti, a domani.
0: Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Qualità e trasparenza
2: di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 17,91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17,91.
4: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da...
2: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
3: Alì, migliora la vita.
1: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
4: Il grande tennis internazionale torna a Vicenza dal 24 al 31 maggio. Ci sarà il torneo ATP Challenger internazionale di Vicenza. Noi ne parliamo in dettaglio con Enrico Bettini, amministratore delegato di Tennis Palladio 98.
5: Io credo che potremo assistere a un'edizione molto fortunata. Abbiamo, come gli anni scorsi, una entry list dei primi 22 giocatori di ottimo livello. Parliamo di giocatori dal 100 del mondo fino al 220. Ci attendiamo un grande spettacolo, ecco.
4: C'è un biglietto d'ingresso per assistere ai diversi tornei? Come funziona?
5: Sì, allora, diversamente da quello che succede negli altri tornei, in quasi tutti i tornei, noi abbiamo fatto una scelta di garantire l'accesso, l'ingresso gratuito a tutti per tutta la durata della manifestazione, vuol dire anche semifinali e finale. Questo lo facciamo per fare un regalo alla città e alla regione, anche perché il nostro quest'anno sarà l'unico torneo di questo livello in tutto il Veneto. E abbiamo fatto questa scelta proprio perché vogliamo che sia un'occasione di promozione del tennis tra i giovani, tra gli appassionati, e quindi invito tutti a venire numerosi.
4: Detto questo, sì, dal 24 al 31 maggio, io rimando anche al sito tennispalladio98.it dove reperite tutte quante le informazioni.
6: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.

0: Giusy Mercury, il sapore del sale qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con me Elisa qui ad Artisti in Radio. Questa volta ci sentiamo, ma abbiamo anche una super ospite reduce dalla televisione con il nostro Claudio Prospero. È un piacere accoglierla qui quest'oggi. Giusy Mercury, benvenuta, ciao!
1: Ciao carissima, ciao a tutti i tuoi amici, no, ai miei amici, sono i nostri amici radio Sorriso, la radio con tre R.
0: Esattamente, che abbonda con il sorriso, esattamente. Senti, come stai? Perché insomma questo è sicuramente un periodo molto importante per te come per tutti gli artisti, si apre la bella stagione, oggi per fortuna possiamo godere anche di un bellissimo sole e quindi si pensa, no, all'estate, si pensa

0: Pensa agli eventi che stanno per arrivare.
1: Allora, innanzitutto io sto benissimo e ti dirò che mi trovo in un posto meraviglioso. Sono in un ristorante del mio ex in Brianza, vedrate, e c'è un lago privato, quindi sono in mezzo alla natura, dove si mangia bene, c'è un sole meraviglioso, voglio dire, più di così non potevo pretendere. In più ascolto dell'ottima musica, insomma, cosa vuoi che... Più di questo non posso pretendere.
0: Il connubio perfetto, lo diciamo. Allora, tu una carriera davvero ricca di esperienze, dalla professione di corista, le trasmissioni televisive. Ma ti ricordi la tua primissima volta su un palcoscenico?
1: Sì, avevo 14 anni e mezzo. Allora, tu devi sapere che la mia fortuna tenora, cioè la mia fortuna proprio, perché io ho sempre amato cantare, è una passione che coltivo sin da bambina, è nata grazie a una radio, quindi io sono devota alle radio, perché la radio è stata proprio il veicolo per introdurmi nel mondo della musica. Io ero a casa, che cucinavo, perché cucinavo già, ho iniziato a cucinare giovanissima per la famiglia, e sento l'annuncio che cerco una cantante di musica da ballo. Io mi presento, grazie a papà e mamma che mi hanno dato fiducia, e ho fatto la mia prima serata, quindi una settimana dopo mi trovavo su un palco qui in Lombardia e dovevo anche presentare, cioè io non avevo mai parlato al microfono, era la prima volta in tutta la mia vita, e il capo orchestra mi disse: presenta, ma... Cioè mi trovavo su un palco, dovevo cantare tutte le canzoni che ho imparato in una settimana e in più dovevo anche presentare. Ricordo che dissi: buonasera, benvenuti a tale posto, vi auguro una buona serata e quel che è. Perché mi è rimasto impresso in tutti questi anni, però poi andò benissimo, infatti ci rimasi per anni.
0: Vuol dire che alla fine il palcoscenico è diventato come una casa, l'hai sentito subito tuo.
1: Sì, io non potrei vivere senza palcoscenico, io non posso vivere senza palcoscenico, senza musica, perché ovviamente sul palcoscenico io vado per cantare, e senza i miei amici, il pubblico. Cioè io veramente senza il pubblico non ci so stare, perché li reputo i miei amici, io grazie a loro mi sento energica, viva, allegra. Io quando sto con la gente sono così, mi trasformo.
0: Che meraviglia, davvero, quindi hai un rapporto bello con i tuoi fan.
1: Sì, sì, io li adoro, cioè per me non sono i miei fan, io dico che sono tutti i miei amici. Guarda, quando non faccio le mie serate, io organizzo eventi, no?
0: Sì.
1: E quindi in questo ristorante, giusto per farti capire un po' come sono, e io vado tra i tavoli, perché comunque sono io che parlo con il pubblico, sono io che parlo con i clienti, sono io che gestisco, sono io che gli dico, gli creo l'evento come loro desiderano, e sono tra di loro, cioè non li faccio sentire al ristorante, io li faccio sentire a casa. Io dico quando arrivano nel mio ristorante: questa è casa vostra, mi dovete sentire a casa. E nasce quell'amicizia, quella complicità che è bella tra l'artista o il gestore e il pubblico e la clientela. Ecco, io sono proprio questa persona, questa figura.
0: Che bello, davvero bella, sì. Questa cosa, poi il fatto di dare forza anche, diciamo, a tutte le donne, perché hai detto: organizzo gli eventi, sto tra, sì, la gente, canto, sì, quindi davvero un'attività che ti dà modo di spaziare, di conoscere un sacco di persone, diventa una passione a tutti gli effetti.
1: Allora, il canto è la mia passione primaria, perché è il mio vero lavoro, cioè è quello che io ho sempre desiderato fare sin da bambina e continuerò a fare finché il buon Dio mi darà un po' di voce. Ma il fatto di avere anche, di gestire anche il locale, che è poi il locale del mio ex, quindi io lo faccio giusto perché mi piace, ti dico la verità, mi piace accontentare proprio il cliente, cioè il cliente si deve sentire a casa, devo regalare l'evento dei suoi sogni. Io organizzo i matrimoni, i diciottesimi, gli anniversari, i compleanni, qualsiasi cosa, e sono io che ideo il tutto, no? Infatti questa cosa mi rende felice, perché poi c'è l'abbraccio finale, c'è proprio la gioia dell'evento che è andato come loro lo desideravano. E così sul palco, io quando salgo sul palco i miei fan, i miei amici, io li chiamo i miei amici, non mi vedono come: ah, cioè lei è raggiungibile. No, io sono come una figlia, una sorella, una mamma per i bimbi, cioè, hai capito? Io voglio diventare di famiglia, è una cosa che ho sempre avuto nel DNA e vorrei poter continuare ad avercela finché avrò vita, perché è bella questa cosa, mi piace tanto.
0: Sì, ma si sente, guarda, noto quella che è la vera passione e poi il fatto che ti piace, è il modo di, la voglia di accontentare, no? Chi si rivolge anche a te. Senti, tu sei sempre molto elegante. Quanto tempo dedichi al look e quanto è per te importante per la tua professione?
1: Allora, diciamo che a me piace potermi mantenere, non faccio grandi cose, una volta mi allenavo di più, sono sincera, però dico, ma se il buon Gesù, no, ci ha dato un po' di, non dico bellezza, carina, ecco, perché lasciarla andare, perderla? Teniamoci anche per me stesse, io perlomeno finché posso cerco di mantenermi, mi piace quando mi guardo mi sento bene, poi a volte mi sveglio e dico mamma Mercury come sei messo oggi, però poi con fortuna c'è l'altro, cioè, io sono una gemellina, no? Nata il 14 giugno, quindi tra pochi giorni sarà il mio compleanno,
0: sì.
1: Per fortuna c'è l'altra gemelli o l'altro gemelli, l'altro che sono maschili, l'altro gemelli che dice ehi riprenditi, guardati, non buttarti a terra, su. E allora l'altro mi ricarica e vado più forte di prima, quindi secondo me è anche bello per chi ci guarda vedere una persona che non si lascia andare, ecco. Poi è normale, chi lavora 8-9 ore al giorno fa anche un po' fatica, ma le donne di oggi, io ti devo dire la verità, sono tutte belle, sono tutte curate, io vedo delle donne veramente curate, ci tengono alla pelle, ai capelli, al trucco, al vestito, ecco, a questo fa molto piacere.
0: Che a volte anche se uno lavora quelle 8-9 ore, anche se uno è a casa in pensione, un tocco di rossetto, un po' di mascara
1: non serve tanto,
0: e quindi si è pronti, si è preparati, ma io lo so che le nostre ascoltatrici lo fanno, che sono bravissime sotto questo punto di vista. Allora torniamo con la musica, poi riprendiamo anche il discorso, parleremo appunto delle serate, poi qualche curiosità perché mi piace conoscere l'artista a 360 gradi anche a livello umano, di passioni al di fuori dalla scena. Ci fossi stato tu e la canzone che hai deciso di farci sentire, due parole di presentazione.
1: Allora, Ci fossi stato tu è una bella canzone che ho scritto insieme all'amico e collega Gianni Drudi. È nata questa idea perché abbiamo voluto inserire, no? Il fatto di dire ci fossi stato tu chissà quante cose avrei evitato, nella coppia, sai, una coppia che va d'accordo parla di tutto, no? Quindi ci si confida, si chiede consiglio e quindi ci fossi stato tu magari non avrei fatto determinate cose, non avrei fatto delle scelte ma ne avrei fatte delle altre. E questa è la canzone. Io dico sempre, guarda, non consigliatemi, so sbagliare da sola, quindi lo sbaglio ci può anche stare, perché con lo sbaglio capisci che la prossima volta ti dovrai comportare diversamente, se non hai nessuno a cui rivolgerti, a cui parlare, a cui confidarti, a cui magari così ascoltare un piccolo parere, più che consiglio parere, perché consigli non sono tanto per i consigli.
0: Diciamo che anche sbagliando, anzi sbagliando si impara, dicono, no? Dovrebbe essere così, anche se a volte bisogna sbagliare più spesso per imparare una lezione. Allora ci ascoltiamo, ci fossi stato tu, tu rimani in linea, fra pochissimo ritorniamo a chiacchierare con Giusy Mercury. Se volete inviare qualche messaggio per passare per un saluto 345 48 456

0: Una bellissima canzone questa di Giusy Mercury che noi abbiamo in collegamento, ben trovato nuovamente. E allora abbiamo raccontato un po' il tuo esordio, la passione, anche quello che fai. C'è un po' di tempo libero che dedichi a te stessa? Prima parlavi di sport, di allenamento, qualcosa che fai per te?
1: Ma sì, io a casa mi alleno, ho il mio bel set, poi io ogni tanto faccio anche un po' di pesi e adesso vorrei iscrivermi in piscina, vorrei fare un corso di piscina perché amo nuotare, so nuotare in tutti i modi ma non so nuotare a stile libero, quello più importante, quindi ho deciso di iscrivermi a questo corso.
0: Beh, nuoto... Guarda, da donna, tu che hai i capelli lunghi, quella è l'unica tragedia. Poi il nuoto a me piace tantissimo, acqua gin, tutte le attività in acqua. Adesso poi che si è aperta la bella stagione è un tocca sana.
1: Infatti, ma io ti dirò, sono un po' combattuta tra il nuoto e il ballo, perché amo tanto anche ballare. Quindi alla fine mi sa che li farò tutti e due, così non se ne parla più. Almeno mi accontento di questi due sport, ecco, ballo e nuoto.
0: Allora, parlavamo di estate. Estate è un periodo importante, tantissime sicuramente le date. Qual è la prossima, se te la ricordi così a memoria?
1: Ma a parte che io mi esibisco anche al locale dove appunto creo gli eventi e spesso e volentieri faccio le serate con tanti amici che arrivano da ogni parte, da ovunque. Poi la prossima ce l'ho il 6 giugno, sono a zona Castellanza, quindi adesso non mi ricordo precisamente, però insomma, se vai sul mio profilo si vede che ho già pubblicato. E poi arriveranno anche altre date, sono tutte, io sai, faccio tante ospitate più che altro. Mm-mm. Invece la cosa bella di cui ti voglio parlare è che tra pochi giorni uscirà, non so se lo sai, il mio nuovo video con la mia nuova canzone, che è una kizomba, si chiamerà La Luna, e ci sarà anche come editore appunto Radio Sorriso, sì. Alexo, ci sarà Anna Galletti, sì. E la Tony Family con Angelo Petruccetti, quindi insomma è una bella kizomba che consiglierò poi di ascoltare, di guardare anche il video, assolutamente.
0: Una bellissima collaborazione insieme, uscirà appunto nei prossimi giorni, poi potrete richiederla anche su Radio Sorriso e Radio Sorriso TV, quindi avete tutti i mezzi per richiedere i vari brani. Quanto sei social? Perché essere social oggigiorno è diventato importantissimo.
1: È vero, allora ti dirò, io sono social per quanto mi riguarda, quando pubblico, cioè io pubblico sempre, io se vado a fare un viaggio mi piace pubblicare, ma non perché mi piace pubblicare, perché mi piace rendere partecipe anche chi da casa non può viaggiare in quel momento, almeno tramite i miei viaggi, ecco, è come aver portato in vacanza anche loro, no? Ecco, e pubblico gli eventi, pubblico le mie serate, le mie canzoni, ripubblico i miei vecchi video, ma ecco, quello che pubblico spesso è quando ho fatto l'ospite a Rete 4 con Iva Zanicchi, sembra ieri, c'è una canzone di Anox che io cantavo ai tempi, mi piaceva da matti e le mostrei da poco, e questo è un video che io pubblico spesso e volentieri perché mi piace proprio ripubblicare, oppure quando ho fatto Rai 1 con Gigi Marzullo, c'era ospite Loredana Bertè, io feci l'ospite d'onore più la sigla iniziale di questo programma, ogni tanto pubblico e vedo che fa piacere leggere, fa piacere guardare, da chi mi segue da casa, cioè chi mi segue tramite social, noto che la cosa piace molto.
0: E sì, è un modo anche per ripercorrere, no, la storia di una carriera. Parlavi di viaggi, il tuo prossimo viaggio?
1: Ecco, brava, il mio prossimo viaggio non lo so se me ne andrò in Spagna o me ne andrò in Grecia. Io a giugno ho deciso che farò un altro viaggio. Io, ecco, sono appena rientrata da Roma, tanto per due giorni fa, perché abbiamo finito di registrare proprio il video, quindi Roma ormai è la mia seconda casa, perché ogni 3x2 sono sempre Milano, Roma, Roma, Milano, anche se io abito a Como.
0: Eh sì, beh, altra località meravigliosa anche per le vacanze, voi avete di quegli scorci pazzeschi da quelle parti lì.
1: Sì, no, è proprio bello, il lago di Como merita tantissimo.
0: Eh sì.
1: E quindi io quando posso, la sera, quando sono libera, vado sempre a cena sul lago di Como ed è meraviglioso, è un bel lago, una bella città, sono nata in questa città, l'adoro, quindi mi piace,
0: quindi,
1: assolutamente.
0: Consiglio di viaggio, fare una capatina anche al lago di Como. Allora, Giusy, siamo ormai alla fine, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Io auguro una felice estate a tutti quanti, seguitemi sui social e quando sono nelle vostre zone venitemi a trovare, anzi venitemi anche a salutare perché sapete che a me fa molto molto molto piacere, ok?
0: E tenete
1: sintonizzati presto su Radio Sorriso e TV perché uscirà questo video e ci tengo tanto poi ad avere il vostro parere perché secondo me è una bella canzone e la luna che merita di essere ascoltata e guardata assolutamente.
0: Ma sicuramente è così, anzi anche noi pubblicizziamo la stessa cosa, stay tuned come dicono i bravi, quindi rimanete sempre sintonizzati su tutti i social che vediamo tutte quante le informazioni e poi ascoltate anche la radio. Giusy, due parole per Giuravi, l'ultimo brano.
1: Bella, Giurami è una canzone che ho scritto con Sandro Giacobbe che ormai purtroppo è scomparso di recente. È una canzone che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Guarda, ti dirò anche questa cosa, io mi ricordo un tempo fa fui ospite a casa di una mia carissima amica Loredana Deciso, e lei quando sentì questa canzone, ma così, alle prime note, dice me la canti, e c'è un video dove io sono a casa appunto di Loredana dove lei, io sono influenzatissima e lei mi fa cantare Giurami talmente che era impazzita per questa canzone e lei come tanti altri amici, quindi oggi l'ho voluta riproporre in onore di Sandro, che mando un bacio lassù, e proprio per tutti gli amici che mi hanno sempre detto ma quanto è bella Giurami, ma che bella quella canzone, allora oggi ve la dedico veramente, come dico io, con tutto il mio cuore, sta per voi.
0: E allora una bellissima dedica, grazie Giusy Mercury per essere stata con noi, grazie di tutto.
1: Grazie a te Elisa Caro, un bacione a tutti i radioascoltatori di Radio Sorriso e mi raccomando, Giusy Mercury richiedetela spesso, vi voglio bene, ciao e buona estate.
0: Buona estate anche a te, noi siamo arrivati alla fine di Artisti in Radio, fra poco arriverà il buon Claudio Prospero, ma chiudiamo proprio con Giurami, grazie a tutti, ciao!

0: in radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Sorriso.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Respira la natura. Vivi il respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
14: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
17: Tutto in regola, ragazzi! Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
16: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
18: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
19: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
20: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: momento di Oltre il Liscio.
1: Buon pomeriggio cari sorrisini belli vicini e lontani, ben trovati a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Oltre lì c'è il viaggio musicale quotidiano insieme con tutti quanti voi, ben trovati da Claudio Prospero e naturalmente vi accompagni come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Insomma, qua con sto tempo, dopo il freddo, qua

con Isabia, le cose che non sai di me. Buona compagnia, buon ballo, sorrisini. Il Fox è insieme a Rita.

con la fisa di Lorenzo, l'orchestra di Michele Ranieri, le note di Gravity. Una baciata, beh, dai, ci sta, questa è ghiacciata insieme con il nostro Alex.

bene, anzi direi di più, cari ragazzi. Orbene, un panino siciliano entra nella classifica dei 25 migliori sandwich al mondo di CNN. La classifica celebra un'ampia varietà di specialità internazionali. Tra queste spicca anche la muffuletta, che in realtà appare con il nome di muffaletta, riconosciuta come uno dei panini più gustosi a livello globale. Il panino si distingue per la sua forma generosa e per il pane ricoperto di semi di sesamo, spesso di dimensioni considerevoli. Il punto di forza è la sua farcitura ricca e saporita, un mix di salumi come salame e prosciutto, formaggi quali provolone e svizzero e soprattutto un condimento a base di olive tritate, capperi e ortaggi sott'aceto, che dona il tutto un equilibrio intenso e aromatico. Complimenti allora per questo panino siciliano nella classifica dei 25 migliori.

insieme con i 4x4 profeti Patria Nuice, piace magna. Bene, cari ragazzi, cari sorrisini, nel viaggio musicale ovviamente anche voi graditissimi ospiti, graditissimi protagonisti con le vostre selezioni musicali, lo 0423 73 66 80 e 81, per gli sms whatsapp 345 48 45 663. Marco Ignagara, la Begin, camminando ad accompagnarci al prossimo punto ora. Camminando!

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Sorriso.
13: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Sono le 15 e 3 minuti.
15: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
16: È la rete che connette lo spreco alimentare con il bisogno sociale nella regione Friuli Venezia Giulia e anche nel Veneto orientale. Parliamo dell'associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia ODV e lo facciamo con la responsabile della comunicazione Clara Braidotti.
17: Tutti gli alimenti raccolti dal Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia vengono destinati a questi nostri partner, che sono appunto le OPT, le organizzazioni partner territoriali, che hanno diversa forma e diversa fisionomia, che comunque assistono le persone che si trovano nel bisogno e sono le mense dei poveri, le Caritas e tutte quelle realtà, le San Vincenzo, in realtà che accolgono le persone che si trovano in grave deprivazione materiale e che quindi hanno bisogno di un'assistenza per la loro difficoltà anche alimentare che affrontano sicuramente.
16: Come è partito il vostro progetto dell'associazione?
17: Allora, la nostra associazione è stata fondata nel 1996 come comitato e quindi quest'anno festeggiamo i 30 anni di attività e lo dico con orgoglio e in vista di fare una grande celebrazione, ma non per autocelebrarci, proprio per raccontare che dietro questi 30 anni c'è una storia, c'è un lavoro di tantissimi volontari e di tantissime persone che si sono messe a disposizione impiegando il loro tempo, le loro risorse, le loro capacità. Il Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia non esisterebbe se non ci fossero state queste persone, questi volontari che hanno avuto a cuore l'altro e hanno avuto attenzione per l'altro.
16: Clara Braidotti del Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia ODV. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
17: Grazie a voi, buon lavoro.
15: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
18: Permesso? Che bel parquet!
19: Ha visto?
18: E che bel freschetto, condizionatore!
19: No, ho fatto applicare sul tetto a

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Nuvole con l'orchestra Sorriso. Buona continuazione di pomeriggio, cari ragazzi, cari sorrisini. Da Claudio Prospero, oltre il liscio a Radio Sorriso, le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81. Messaggistica 345 48 45 663. In quella di Treviso, per salutare Chiara con Alvio ed Elena, ciao, e la mazurka della vicina, è la mia vicina. Poi ospite nel nostro pomeriggio anche Al Rangone Camminante.

0: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata da Giovanni Zani. Eccomi, incontriamo l'uomo che di cognome fa l'oro, però lui tratta e si occupa di argento. È una battuta pietosa che faccio sempre, però non sempre, ogni tanto, però è giusto farla per giusto. I nuovi aggregati, i nuovi ascoltatori di Radio Sorriso. Anzi, io ti chiederei di fare un ripassino della tua azienda per chi ti ascolta per la prima volta, no? Di questa argenteria La Pagoda.
1: Buongiorno radioascoltatori, buongiorno Giovanni. Io sono Primo Loro, Loro di cognome, argentiere di professione, sì. Come ha detto Giovanni, rappresento un'azienda, l'azienda che ha fondato mio papà 50 anni fa, 51 quasi per l'esattezza. Siamo argentieri da sempre, abbiamo sempre fatto solo quello, dunque la nostra professionalità in tantissimi ambiti
0: è riconosciuta.
1: Trattiamo un po' di tutto, abbiamo una produzione interna di argenteria, riparazioni dell'argenteria e non solo argenteria. Abbiamo un negozio dove proponiamo tantissime cose, siamo in collaborazione con grosse aziende per quanto riguarda l'indosso, che noi non facciamo, ma lo vendiamo comunque in negozio, aziende a livello
0: tipo AR, nomi prestigiosi, insomma, nel campo AR, dell'argenteria,
1: aziende a livello mondiale. Veramente siamo in ottimi rapporti, nel senso che c'è uno scambio continuo di prodotti tra noi e loro, dunque siamo rivenditori ufficiali di questa azienda, ripeto, 1AR.
0: Vogliamo parlare di prezzi, perché ultimamente si parla di prezzi esagerati. L'argenteria La Pagoda come si comporta in questo caso?
1: Questo è un bel tasto. L'argenteria La Pagoda, comunque, con il fatto che noi siamo produttori e collaboriamo con delle grosse aziende, manteniamo comunque i prezzi molto molto alla portata di tutti, perché comunque è un nostro obiettivo quello di cercare di soddisfare tutte le esigenze, e poi basta insomma venire a fare un giro alla Pagoda per capire.
0: Certo, diciamo ai nostri amici ascoltatori, se avete bisogno di qualsiasi cosa in argento, dalla cornice, dal candelabro, dalle robine da indosso, che possono essere le collanine, gli anellini, eccetera eccetera, ecco, sappiate che avete un punto di riferimento molto importante rappresentato da Argenteria La Pagoda, che si trova a Tezze sul Brenta, in via Campagnari al numero 13.
1: Telefono 0424 560243.
0: Tezze sul Brenta, in via Campagnari al numero 13. Alla prossima, Primo.
1: Buona giornata.

insieme a Sonia Davis, Sole Nero. E prosegue il nostro viaggio musicale che fa adesso, fa tappa in quella di Verona. Vado a salutare Bicio con il valzer lento Amanti, Annalisa Simeoni.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
18: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Giovanna Massimo Andreotti, il tango New Glamour. Sabrina Borghetti, ti amo, a seguire tappa in quel di Udine, la Bariano, salutando Antonio con Giudiba Group. Cosa ti aspetti da me?

con Giudiba Group, cosa ti aspetti da me? Il Fox con Domenico Cerri, con Geremia. Poi faccio un salto, un volo in Canada, vado a salutare Germana, sempre insieme con noi. Grazie a te allora Germana, buona compagnia, bella giornata con il sorriso e insieme con noi. Subito dopo a seguire Marianna Lantana.

La mazurka del cucù è nel nostro viaggio musicale quotidiano, c'è anche Federica Cocco, splendido.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store di Ti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Radio Sorriso Traffico.
4: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni per un incidente. Nella stessa direzione code a tratti tra Brescia Ovest e il bivio A4 A21 Torino-Brescia per traffico intenso. Sulla A13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di un chilometro tra Bologna-Arcoveggio e Altedo per un incidente. È tutto.
5: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Sorriso.
1: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: con l'orchestra di Gigi Chiappin. Che bello è, siamo addirittura d'arrivo, cari ragazzi, per il viaggio musicale odierno che giunge così al suo traguardo naturale. Appuntamento che si rinnova domani. Domani saremo insieme già dalle 14. E adesso a dipingere la musica con la sua tavolozza, i suoi colori. Oggi pomeriggio, una volta si diceva niente popò di meno che.
1: Ma diciamolo pure anche oggi.
0: Ah, va bene.
1: Niente
0: allora,
1: popò niente, di meno,
0: meno che.
1: Che
0: con Luca. Buon pomeriggio a te, Luca. Ogni tanto ci troviamo a
1: che
0: questi...
1: bello, che bello. Oggi siamo in un orario pomeridiano. Orario del tè. Non del cocktail, ma del tè.
0: No, perché lei proprio di cocktail non sa neanche.
1: Beh, quelli,
0: da che parte?
1: Quelli senza alcol, sì, quelli analcolici, sì.
0: Okay. Il tè invece va, no?
1: Quello la grande, con i biscottini poi.
0: Parliamone. Non c'è limiti, insomma, beh, insomma, il
1: mi
0: tè
1: sono
0: si può...
1: prima di venire qui in radio mi sono fermato a fare un po' di merendina.
0: Ragazzi, della serie non siamo fatti di ferro. Bene, allora, cari ragazzi, cari sorrisini, Luca ad accompagnarvi con tutti i colori della musica. Ci risentiamo allora domani pomeriggio saremo insieme dalle 14 e a chiudere con l'orchestra di Valentina e Andrea Fiorentini a tempo di tarantella, signori, arriva la Celtica. Buona continuazione di ascolto, buona serata, a domani, buona

Avete ascoltato Oltre il Liscio. Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sorriso!
4: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
5: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
11: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi! Avete studiato?
12: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
3: Sorriso!
4: È il momento di I colori della musica.

Mazza Estate, Alex Show DJ e Sara Tommasi, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buon pomeriggio, sorrisini, giovedì 21 maggio 2026, le 16:38 minuti, a tenervi compagnia fino alle ore 18, la voce di Luca con i colori della musica. Oggi sostituisco la carissima Carlotta e dipingiamo anche noi oggi con tanta bella musica, con tanti bei colori della musica, naturalmente la musica delle grandi orchestre italiane, sempre qui su Radio Sorriso. Vi ricordo l'argomento del giorno che potremo magari commentare un pochettino. Imparare sempre, c'è sempre qualcosa da imparare, e tardi ma è anche bene, quindi fatemi sapere la vostra. E in più, per chi magari è più social, nella nostra pagina Instagram, ecco, nel nostro profilo Instagram c'è un'altra bella domandina, un'altra bella provocazione che il nostro direttore insieme ad Iris, che vedrete nella foto, ecco, lanciano, ecco, e ci dicono: ma ricordi la prima volta che hai ascoltato Radio Sorriso? Beh, commentate anche sulla nostra pagina Instagram. Per tutto questo, ma naturalmente anche per tutte le vostre richieste musicali, non dovete far altro che 345-4845-663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se avete il piacere di telefonare, fatelo pure, 0423-736680 o 736681. Io vi aspetto. Intanto andiamo con un bel moderato, Francesca Mazzuccato con Stringimi.

Gianni Drudi con Mi fa volare, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare Tony Merica che mi ha telefonato ringraziandomi ancora per il bel pranzo, il buon pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso che c'è stato domenica scorsa. È stato un piacere conoscerti, carissimo, e grazie anche per il tuo bel omaggio che mi hai lasciato. Prometto che leggerò sicuramente, ecco, grazie mille per la telefonata. Saluto anche Nadia di Treviso che mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. Lei è sempre in ascolto di Radio Sorriso, è sempre carinissima. Ti abbraccio Nadia e tutto per te questo bel valzer. Ho Marco Dazzi con Mille Ricordi.

Manuel Malanotte, questa bella tarantella salta fisa, sempre qui su Radio Sorriso. Continuiamo con i vostri saluti, ma soprattutto con le vostre richieste musicali, e vado a salutare l'amica Mirlanda di Padova. Per lei era la prima volta che mi sentiva e fa: ma Luca, ma tu sei nuovo? Mirlanda, come ti ho detto al telefono, non sono proprio nuovissimo, sono abbastanza nuovo qui su Radio Sorriso, però probabilmente non ascoltando appunto Radio Sorriso alla sera magari non mi senti. Io di solito faccio il segmento serale, ecco, della programmazione di Radio Sorriso, e oggi eccoci qua. Mi richiedi il prossimo brano che ci andiamo con molto piacere ad ascoltare, una bella cumbia, Mister Domenico con Quelle Notti, e io ti saluto e ti auguro una buonissima serata e grazie per aver telefonato. Noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando I Colori della Musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
0: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Sorriso.
11: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
12: Sono le 17 e 2 minuti.
13: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. L'economia italiana resiste nonostante la situazione geopolitica e cresce più della Germania, ma senza raggiungere i progressi della Spagna. Lo rileva l'Istat nel rapporto annuale in cui fotografa un paese che ha una criticità nella produttività e presenta ritardi in investimenti, innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Lombardia, Lazio e Veneto sono le regioni più virtuose. Dal 2019 i salari però hanno perduto l'8,6% del potere d'acquisto. La vicenda dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. I loro corpi sono stati recuperati a 60 metri di profondità. Si tratta di Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Monica Montefalcone, Federico Gualtieri. A Roma verrà eseguita l'autopsia su quello del capobarca padovano Gianluca Benedetti. Si parla di disorientamento. L'Italia si prepara a vivere una fase di caldo anomalo con caratteristiche più vicine al pieno luglio che alla seconda metà di maggio. Nel fine settimana si registreranno punte fino a 32 gradi. Il contesto generale sarà dominato da condizioni di stabilità atmosferica, ma in queste ore su Alpi e Prealpi orientali potranno manifestarsi brevi acquazzoni. È tutto.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
15: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
16: Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
18: Ops.
17: Ops.
18: Ops.
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops.
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
18: Pronti per ordinare?
19: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
20: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
21: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
22: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.
23: Sorriso.
24: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Noi siamo gli anni 90 e voglio tornare negli anni 90 naturalmente con il brano del mese delle edizioni di Mamma Music, sempre qui su Radio Sorriso alle 17:09 minuti di questo giovedì 21 di maggio 2026, a tenervi compagnia fino alle ore 18 la voce di Luca. Cari sorrisini, vi ricordo l'argomento del giorno, perché diciamo che ce ne sono due, ecco, imparare sempre, c'è qualcosa che hai imparato tardi ma bene? Beh, fatemelo sapere naturalmente scrivendomelo al 345 48 45 663, riguardo, per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Potete mandarmi anche un bel messaggio vocale, oppure mi telefonate allo 0423 736 80 o 736 81. Ma nei social c'è un'altra bella questione, ecco, vedete la bella foto del nostro direttore Alex insieme ad Iris, e vi chiediamo: ricordi la prima volta che hai ascoltato Radio Sorriso? Beh, commentate sia su Facebook che su Instagram, così noi poi leggiamo, che sapete che siamo sempre molto molto curiosi. Vado a salutare l'amica Alessandra di Giovara del Montello, che mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare e che dedico con molto molto piacere ad Alessandra. La Barchetta, Ruggero Scandiuzzi, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, e andiamo di valzer.

Roberto Madonia con Ti Rivedrò, e vado a salutare con un grande abbraccio l'amica Maria di San Giorgio in Bosco, che voleva dedicare questo brano ad una ragazza molto molto giovane che purtroppo è venuta a mancare, un'amica delle figlie gemelle appunto di Maria. Noi ci stringiamo forte, carissima Maria, a te, alle tue figlie, ma soprattutto alla famiglia di questa ragazza che è appunto scomparsa prematuramente. Un abbraccio forte forte forte, e naturalmente abbiamo dedicato questo brano in ricordo, assolutamente assolutamente, grazie mille e buona serata. Saluto anche l'amico Ugo di Treviso, che aveva il piacere di

salutare Anna di San Daniele, che ha conosciuto al pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso appunto domenica scorsa. E ad Anna di San Daniele del Friuli piace l'artista Marco il Clan. Naturalmente non potevo inserire il brano richiesto, ma ho messo comunque un bel valzer. Quindi, caro Ugo, salutiamo con molto piacere Anna di San Daniele del Friuli e dedichiamo ad Anna Rosse Rose, Marco e il Clan.

0: E abbiamo ascoltato Solo per te, Sara Grassetti, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo, ma prima saluto Rita di Udine che mi ha telefonato per un saluto veloce. Io ti abbraccio, carissima Rita, grazie mille. Mi hai detto fammi gli auguri per domani che è Santa Rita, però dai, non si fanno gli auguri in anticipo, Rita, ecco, te li faccio sottovoce, ok? Tanti auguri di buon onomastico, Rita. E a presto risentirci, saluta la figlia Antonella e naturalmente anche l'amica Anita. A tra pochissimo sorrisini per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con i colori della musica.
1: State ascoltando i colori della musica.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti,
4: perché se non Dighi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper Market Aderenti. Carrefour.
1: Sorriso.
2: Radio Sorriso richieste 0423 736680.
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Sorriso.
8: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Orchestra Sorriso, le voci di Stefania e Valentina con Dillo alla Luna. Ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Saluto anche Marzia di Fiume Veneto. A momenti, Marzia, rispondiamo alla tua domanda, non ti preoccupare, vediamo se riusciamo a trovare il brano che hai richiesto. Saluto anche Elvira è di Vigo d'Ardari insieme al marito Roberto, che ci augurano un buon pomeriggio e ci salutano. Un abbraccio carissimo e noi continuiamo con una bella mazurka al momento di Giorgio Villani con La Marmotta, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E rientriamo in diretta con Alida Ferrarese, questo bel moderato con gli occhi di un bambino, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo i contatti telefonici per le vostre richieste musicali: 345 48 45 663. Per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram, se avete il piacere di telefonare, 0423 736 80 o 736 81. Adesso è il momento di una bella polca. Pietro Galassi con La Gilera del 63.

0: Fabio Reginato con Regalami un sorriso, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, un bel gioco di parole. Vado a salutare l'amica Gabri di Vallà che oggi è molto molto contenta perché il nipote Jonathan compie 18 anni, non festeggiano oggi, festeggiano nel weekend, però gli auguri vanno fatti oggi, quindi tantissimi auguri al tuo nipotone di cui sei molto orgogliosa, cara Gabri, e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Il prossimo brano che ti dedico è tutto per te, ma nel frattempo è arrivato Patrick. Ciao Patrick, buonasera.
1: Ciao buon Luca, buonasera amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi che siete l'ascolto della radio più giovane che mai.
0: Giovanissima direi.
1: Giovanissima, vero? Giovanissima.
0: Ecco.
1: Ma sai che domenica al pranzo ci hanno scambiato?
0: Quando tu sei andato via.
1: Scambiamo anche a te?
0: Sì.
1: Vedi?
0: Ma anche qua in radio.
1: Guarda,
0: I colleghi
1: ci
0: ecco
1: scambiano.
0: Ciao Patrick, ciao Luca. No, guarda.
1: Fanno un po' di confusione.
0: Ci mettiamo le targhette, Patrick.
1: Esatto,
0: ci
1: siamo pelati tutti e due, effettivamente.
0: Un po' di barbetta,
1: ecco, quindi.
0: Un po' nera la mia, però.
1: La mia un po' brizzolata.
0: Ecco, l'occhiale anche, perché adesso io ho le lenti a contatto, ma l'occhiale è simile. Quindi domenica proprio c'erano gli ascoltatori un po' in confusione.
1: Erano in confusione, quindi.
0: Vabbè, ci sta. Ecco, saluto anche Simone di San Martino di Lubari, poi ti accontenta Patrick, caro Simone. E per me è tutto, ti lascio qui in mano
1: la plancia di comando.
0: Ecco il mixer, partiamo, andiamo in navigazione, Patrick.
1: Navighiamo con la bella musica di Radio Sorriso. Io vi aspetto numerosi, sarò qui dalle 18 alle 20.
0: Esatto, noi ci salutiamo, per quel che mi riguarda ci risentiamo sabato a partire dalle ore 18 con cocktail di sera, e adesso Ketty Orchestra Piva con La Montanara, sempre qui su Radio Sorriso. Ciao sorrisini.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Sorriso!
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 18:00.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Economia, la risposta di Bruxelles alla lettera inviata da Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità, potrebbe arrivare la prossima settimana. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia nel 2026, PIL previsto in aumento dello 0,5 contro lo 0,8 indicato in precedenza. Il Parlamento europeo approva una risoluzione che chiede alla Commissione di Bruxelles che l'8 agosto diventi giornata europea delle vittime del lavoro, a ricorrenza nel giorno in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marcinelle. Dall'ultimo rapporto elaborato dall'Istat emerge che nel paese oltre 6 milioni di persone in età fertile desiderano avere figli ma sono costrette a rinunciarvi. Essere genitori, considerato spesso un lusso insostenibile a causa del lavoro precario, del caro vita e dell'assenza di servizi adeguati. Queste le breaking news di TGCom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no,
14: sì, ma la nostra qualità.
15: No,
14: beh, ma i nostri controlli.
15: No,
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: Certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line.
14: Maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Sorriso!
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
18: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
20: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
21: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sorriso!
3: È il momento di cocktail di sera.
23: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
24: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E allora, cari amici di Radio Sorriso, una buona serata a tutti voi. Come promesso, eccomi qua dalle 18 alle 20 a tenervi in compagnia in queste due ore con cocktail di sera. Io, il vostro Patrick, insomma, aspettando sempre comunque le vostre belle richieste al 345 48 45 663 per quanto riguarda il WhatsApp, oppure telefonandomi allo 0423 73 6680 o 73 6681. E andiamo subito ad accontentare un amico che ci chiama da Treviso, l'amico Gigi, che dedica a suo figlio. Eccolo qua, Gigi, ti mando un abbraccio forte e per te arrivano le rose bianche di Roberto Tagliani. E poi a seguire accontenteremo Luca, Simone, scusate, di San Martino di Lupari con un bel valzer, Il Silenzio. Che apri-

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. Sarò qui appunto per accontentare le vostre belle dediche, le belle richieste che farete al 345-48-45663, oppure telefonandomi allo 0423-736680 oppure 736681. Un saluto lo mandiamo alle amiche che purtroppo non ho potuto accontentare perché la canzone che hanno richiesto è passata già ieri, però le salutiamo lo stesso qui su Radio Sorriso. Salutiamo l'amica Lucia di Verona, un saluto lo mandiamo anche a Milena di Noventa di Piave e per ultima accontentiamo l'amica Flora di Brescia che mi ha telefonato e voleva ascoltare una bella canzone di Omar Codazzi. Allora, carissima Flora, io te la dedico con tutto il cuore, arriva questo sentimento d'amore. Ricordo i numeri 345-48-45663 per i vostri messaggini, anche vocali, così li mettiamo anche in onda, mi raccomando, o 0423-736680, ci facciamo anche due chiacchiere per telefono.

E ritorniamo qui in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche questa bellissima mazurka, la storia di Romagna con Noemi, pensate. Allora ragazzi, andiamo sempre avanti in musica. Vi faccio ascoltare questa bellissima canzone, la voce è quella di Daniela Cavanna, un bel moderato, tutto da ballare. Amore e rock and roll, vanno d'accordo secondo voi amore e rock and roll? Ma l'amore sì, può essere anche rock and roll a volte, se lo prendi per il giusto verso.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
12: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
12: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
12: Delex.
11: Delex.it. Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick, fino alle ore 20 sarò qui ad accontentare appunto le vostre dediche richieste. E abbiamo accontentato una bella richiesta, direi. Questa chitarra romana suonata con la fisarmonica di Walter Lyon, qui su Radio Sorriso, dedicata in particolar modo all'amico Ugo di Treviso. Da parte di chi? Da parte di Rita di San Daniele del Friuli. Però, carissimo amico Ugo di Treviso, che sei all'ascolto, Rita ti dovrebbe tirare un po' le orecchie. Perché? Perché prima gli hai dedicato una canzone, ma non si chiama Anna, si chiama Rita. Quindi memorizzalo bene, che se devi fare qualche altra richiesta e dedicarla appunto all'amica Rita di San Daniele del Friuli, ricordati, si chiama Rita, non Anna. Mi ha specificato questo. Comunque, Rita, ti saluto, ti mando un bacio grande. Grazie per aver telefonato allo 0423736680 con richiedendo questa bellissima canzone, questo bellissimo tango, chitarra romana. E andiamo subito avanti con le belle canzoni. Andiamo ad ascoltare adesso una canzone che risale, pensate, al 1967. Ad interpretarla era Orietta Berti, e dal titolo Io, tu e le rose. 30 anni dopo, Annalisa Simeoni ha fatto la sua versione, che ascoltiamo qui su Radio Sorriso per voi.

E noi sempre pronti qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia di Patrick fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre dediche richieste a 345 4845 663 oppure telefonandomi allo 0423 736680 anche solo per un saluto come ha fatto l'amica Nadia di Treviso che vado a salutare. Ciao Nadia, ti mando veramente un grande abbraccio, un grande bacio. Grazie perché ti ricordi sempre di telefonarmi anche solo per il salutino serale. Grazie. Grazie di cuore. E adesso andiamo ad ascoltare una bella canzone con la voce di Francesco De Rodigini che ha reinterpretato questa bella canzone appunto di Sandro Giacobbe. Pensate che risale al 1982 e ascoltiamo con la voce di Francesco e tutti i Rodigini e la dedico a voi, in particolare amici che state ascoltando Radio Sorriso in questo giovedì 21 maggio. Sarà la nostalgia per voi. Francesco con i Rodigini.

abbiamo accelerato un po' il ritmo qui su Radio Sorriso con Tu con chi fai l'amore, i colori dell'amore, Luca B-Band qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E andiamo a salutare subito l'amica Paola di San Trovaso che ci ha scritto: ciao Patrick, puoi fare un saluto ai pensionati di San Trovaso che stanno tornando da una bella gita, e un ringraziamento anche agli organizzatori, al Barosa, Renato, Giovanni e soprattutto a chi sta guidando il pullman in questo momento, al grande autista Ivano. Quindi ragazzi, io vi saluto tutti quanti, vi mando veramente un grande abbraccio, spero vi siate divertiti in questa bellissima gita che avete organizzato, e vado a dedicare a tutti voi che siete lì in pullman, che state tornando da questa bella gita, carissimi pensionati di San Trovaso, vi dedico queste belle begin con la voce di Marianna Lanteri. Prendiamo tre canzoni tutte insieme: Canzone mia, Canto di primavera e Un anno in più. Quindi ascoltatele perché ve le dedico tutte, magari cantatele anche insieme a Radio Sorriso con Patrick per voi.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Sorriso.
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 19 e un minuto.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Economia attesa per la prossima settimana, la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Domani intanto Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza dei miscegli. Sulla deroga al patto di stabilità il ministro Giorgetti parla di negoziati lunghi ma ostenta comunque ottimismo. Giorgetti dal Festival dell'Economia di Trento ha definito razionale la proposta avanzata dal governo sull'argomento. Torniamo all'estero. Cuba ha accettato l'offerta americana sugli aiuti umanitari da complessivi 100 milioni di dollari, e quanto ha detto il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Si intensifica intanto la presenza militare statunitense nei Caraibi. Chiudono in calo le principali piazze europee della zona euro, che vedono solamente Milano archiviare le contrattazioni lievemente sotto la parità a meno 0,03%, perdite maggiori per il DAX di Francoforte a meno 0,41, Parigi flette invece dello 0,39%, fuori dalla zona euro Londra sale invece dello 0,14%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No,
13: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line.
13: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line!
13: Maniaci della qualità.
15: Vuoi un'energia tutta tua?
14: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Sorriso!
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Sorriso!
24: Edizioni Mamma Music presentano il brano del

E ringraziamo anche le edizioni Mama Music con il format Voglio tornare negli anni 90, appunto questa bellissima canzone dance Noi siamo gli anni 90, che ricordano un po' tutti i bei ricordi che abbiamo vissuto in quegli anni. E allora ragazzi, andiamo sempre avanti, perché scusate ma devo ripetere questa dedica che mi è arrivata da Paola di San Trovaso, perché non hanno sentito bene gli amici che sono in Pullman. E allora salutiamo nuovamente gli amici pensionati di San Trovaso, il gruppo di San Trovaso, che stanno tornando da una bella gita a Trieste. Ringraziamo Alba Rosa, Renato, Giovanni, gli organizzatori, e poi salutiamo anche l'autista che sta guidando il pullman in questo momento, che stanno ritornando da questa bella gita, l'autista Ivano. Ciao Ivano, un abbraccio anche a te, mi raccomando, vai piano, portali a casa sani e salvi. Un abbraccio a tutti voi ragazzi, spero vi siate divertiti in questa bella giornata di sole, soprattutto anche veramente veramente calda. Andiamo a salutare adesso l'amico Ugo della Carinzia, che dice: ciao Patrick, è possibile per mio figlio Mario ascoltare una canzone di Pietro Galassi dal titolo Mia Rondine? Allora carissimo Ugo, per te e per gli amici della Carinzia arriva questo bellissimo terzinato, la voce di Pietro Galassi, giovedì 21 maggio in compagnia di Patrick fino alle ore 20. Aspetto le vostre dediche richieste al 345 48 45 663 via messaggio WhatsApp.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

torniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati questa doppia fisa, questa bellissima polca con Paolo Bertoli e Alberto Calle. Adesso andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone, la voce di Marzia Lucchetta, ricordando anche la grandissima Ornella Vanoni. Per tutti voi arriva Una ragione di più, insieme a Patrick, fino alle ore 20 su Radio Sorriso per voi.

con Mirko, il molleggiato 2 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, abbiamo rispolverato anche questo grande successo di Adriano Celentano per averti. E allora ragazzi, adesso io vi porto in Romagna con la voce di Roberta Cappelletti, andiamo a ballare ad ascoltare questo grande successo, uno dei più iconici successi della Romagna. Arriva Romagna Mia, tempo di valzer per voi, però la voce di Roberta.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

E su Radio Sorriso abbiamo ascoltato anche le esigenze particolari di Tony Atodisco con questa bella canzone dal titolo Moglie Voglie, che in pratica parla di una moglie che è stanca veramente di star lì a soddisfare sempre il marito, a preparargli la pasta, insomma sempre dietro al marito che ne ha praticamente le scatole piene. E allora bravissima Tony Atodisco, questa bella canzone molto molto allegra. E adesso andiamo ad ascoltare una bellissima canzone, la voce è quella di Ivano dei California, un grande successo internazionale per quanto mi riguarda, Una cosa da brividi. Ascoltatela perché arriva When a Man Loves a Woman su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick fino alle ore 20.

0: Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato anche Anna, questa bella polca dedicatissima all'amica Sonia di Conegliano, che ci chiama allo 0423736680. Grazie Anna anche per i complimenti che hai fatto a tutti noi speaker di Radio Sorriso e anche a tutti, insomma, quelli che richiedono le belle canzoni. Grazie Sonia, un abbraccio grande a te e a tutti gli amici di Conegliano e dintorni che ci ascoltano su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso andiamo ad accontentare un amico che ci chiama da Cassacco, in provincia di Udine, un comune tra Tricesimo, mi ha detto, insomma, vicino a Tricesimo, ed è l'amico Jordi. Jordi ci dice che praticamente lui è tornato dal lavoro, perché ha lavorato nei campi eccetera eccetera, e ha trovato la sua compagna Asia un po' arrabbiata, e allora lui vuole far calmare, come una camomilla, insomma, ecco, diciamo che al posto della camomilla lui gli dedica una bella canzone. E allora ha detto: prova a mettermi Dire, fare, baciare di Raul Casadei, vediamo se si calma un pochino e se, insomma, mi fa passare una bella serata. Allora, carissimo Jordi, io mi auguro di fare un buon lavoro, mi auguro che Asia si calmi, insomma, prova a vedere tu e poi fammi sapere.
1: Dire, fare, baciare.

Tarantino, siamo ascoltati anche a Marte, ah sì, questa bellissima canzone su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora ragazzi, noi siamo giunti purtroppo al termine di queste due ore assieme. Vi ricordo, anzi vi rinnovo l'appuntamento per domani sera, sarò qui a tenervi compagnia sempre dalle 18 alle 20 per questo cocktail di sera, insieme a me, insieme a tutti gli amici di Radio Sorriso, con le vostre dediche, le vostre richieste. Vi ricordo anche che Sorriso potete seguirla anche in TV. Se avete una televisione di ultima generazione, una televisione connessa a internet, selezionate il canale 244, ripeto 244, poi dovete fare dovete fare altro che premere il tasto rosso che trovate sul telecomando, non quello per spegnerlo, ma sotto c'è un tastino rosso. Cliccate sul tasto rosso, si apre una bella pagina e con le freccette cercate Sorriso TV. Ci cliccate ok e vi appare magicamente la nostra televisione, mi raccomando. Quindi seguite Sorriso TV sul 244 del digitale terrestre, mi raccomando, premendo il tasto rosso e poi selezionando Sorriso TV. E allora ragazzi, io vi ho ricordato anche questa bella cosa che riguarda appunto la nostra televisione, e poi vi ricordo anche che potete scaricare un'app che si chiama Radio Sorriso, e con questa app potete ascoltarci in qualsiasi parte del mondo, anche magari mentre state facendo una camminata con il vostro telefono in mano, selezionate Sorriso, cliccate play e vi parte la nostra diretta praticamente di tutti i giorni. Io sono qui per salutarvi, vi ricordo anche il nostro canale Facebook, dove potete mettere mi piace e seguire la nostra pagina, così resterete sempre aggiornati sulle novità di Radio Sorriso, su Sorriso TV. Insomma, avete tante tante belle cose da guardare sulla nostra pagina, gli ospiti, anche il pubblico che è venuto a trovarci domenica scorsa a Sorriso a porte aperte prima del pranzo all'Antica Postumia, quindi ci sono tante belle cose da guardare sulla nostra pagina Facebook e anche Instagram, quindi mi raccomando. E se poi qualcuno vi chiede sempre che radio ascoltate, voi dite che ascoltate semplicemente Radio Sorriso. E allora per quanto mi riguarda è tutto, io vi auguro veramente una buona serata e vi lascio con questa bella canzone che Arisa ha presentato al Festival di Sanremo, l'ultimo festival, e la voce è quella di Maura dei Sabia e La Magica Favola. Ma che sia una magica favola per tutti voi e che questa serata porti tante belle cose in ogni vostra famiglia. Un abbraccio dal vostro Patrick, ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
4: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20:00.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Amici di Radio Sorriso, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni settentrionali e con temperature via via in aumento. L'anticiclone subtropicale infatti coinvolgerà la nostra penisola anche nel corso dei prossimi giorni. Splenderà infatti il sole e le temperature saranno in ulteriore rialzo, con valori che da domani saranno anche vicini ai 30 gradi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
4: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Sorriso.
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso!
6: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
9: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
8: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso.
15: È il momento di Zona Cinema.

Mary Rinaldi, Quanto Amore Mambo, apre la nostra puntata, la seconda puntata di Zona Cinema con me, Elisa. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Siamo pronti per raccontarci un sacco di cose che riguardano un film che è Alice in Wonderland, ovvero Alice nel Paese delle Meraviglie, nella versione uscita nel 2010, diretta da Tim Burton, che porta sul grande schermo una personale visione della racconta di Lewis Carroll, uno dei più famosi, uno dei più letti da bambini, ma anche no, direi, perché ci sono davvero dei significati altri. La protagonista non è più la bambina Alice, ma è una ragazza a 19 anni, ritorna nel sottomondo. Lei l'ha già visitato da piccola, quindi è un ritorno, una sorta di sequel, cioè quello che viene dopo. E qui incontra dei personaggi iconici: il cappellaio matto, interpretato da Johnny Depp, la regina rossa, è interpretata da Helena Bonham Carter, la regina bianca interpretata da Anne Hathaway, così vi do qualche nome anche di attore famoso che ha partecipato a questo film. Tim Burton ha spiegato in tantissime interviste che lui voleva dare alla storia una struttura emotiva più forte rispetto a quelle che sono state le versioni precedenti. Secondo lui le versioni precedenti mostravano una Alice mentre passava semplicemente da un personaggio strano all'altro, invece c'è una crescita psicologica di questo personaggio, e lui voleva sottolineare anche con qualche cosa un po' più di dark, come nel suo stile, proprio questo aspetto. La sceneggiatura fu affidata a Linda Wolverton e dalla sceneggiatura partiremo per capire quali sono stati gli effetti speciali, come è stato realizzato questo film. Prima però Linda Biscaro con Venezia.

Vincenzo Tassinari con Sogno Romagnolo, stiamo parlando di Alice in Wonderland. La sceneggiatura è stata affidata, vi dicevo, a Linda Wolverton. L'autrice ha preso ispirazione chiaramente dai romanzi che sono stati scritti, i romanzi originali di Lewis Carroll, ma anche dall'immaginario classico Disney, e ne ha costruito una storia completamente diversa, nuova. Uno degli aspetti sicuramente più innovativi del film, a livello di produzione, a livello di realizzazione, è stato l'uso degli effetti speciali. Infatti si dice, anzi si mette per realizzare determinate scene, il famoso green screen. È un telo enorme verde dove poi a computer vanno a ricostruire gli scenari che poi noi vediamo al cinema. Però questo uso massiccio, perché circa il 90% delle scene è stato girato davanti a questi schermi verdi, significa che gli attori non hanno delle scenografie, non hanno degli appigli, quindi devono essere bravi, anzi bravissimi a recitare, ha dato i suoi frutti. Le dimensioni dei personaggi sono state continuamente modificate dal computer, per esempio la testa enorme della Regina Rossa o Alice che cambia statura più e più volte, tutte le creature fantastiche, tutto realizzato al computer. In più i costumi, che sono tutti belli, ricchi di dettagli, hanno vinto anche l'Oscar insieme alla scenografia. Perché? Perché un lavoro interessante, un lavoro che è stato sicuramente innovativo. Fra pochissimo parliamo di altri aspetti interessanti.

Roberto Scaglioni con Dolci Melodie. Allora, stiamo parlando di Alice in Wonderland. Nonostante, diciamo, gran parte del mondo fantastico sia stato creato in maniera computerizzata, in maniera digitale, alcune scene chiaramente sono state girate dalla reale, alcune scene soprattutto della prima parte di questo film, quando è la prima e l'ultima, quando Alice si trova ancora nel mondo reale, non nel mondo delle meraviglie, e queste scene sono state girate in Inghilterra, soprattutto in Cornovaglia. La fotografia, le scenografie ricordano spesso una sorta di sogno inquieto, una sorta di sogno un po' particolare, perfettamente coerente tra l'altro con lo stile che ci presenta un regista come Tim Burton, che ha un po' di amore, basta vederlo, ha un po' di amore, giusto un pelino, per quello che riguarda la parte più oscura, più misteriosa, un po' più horror se vogliamo. Il significato del film ruota attorno proprio all'identità di Alice. Alice, che rifiuta queste regole rigide della società vittoriana, sceglie di seguire la propria strada e sceglie di fare un percorso totalmente unico che la porta a crescere. Diventa il viaggio nel sottomondo, il viaggio in questo mondo fantastico, diventa un po' una metafora della crescita, cioè l'affrontare le paure, l'accettare le diversità, il trovare il coraggio di diventare adulti. E questo succede anche nel film di Tim Burton. Abbiamo messo un bel po' di carne al fuoco anche per questa puntata. La prossima parleremo, chiaramente tireremo le somme, parleremo della colonna sonora, dei premi, dei riconoscimenti, dell'accoglienza, insomma un sacco di altre cose. Quindi io chiudo qui e vi aspetto sabato, sempre a partire dalle ore 20:30, sempre qui su Radio Sorriso. Grazie a tutti, buona serata, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Caffè Orziti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso!
7: Cari amiche!
8: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Sono le 21 e 6 minuti.
10: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
19: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Pronti per ordinare?
21: Sì.
20: Pronti per ordinare?
21: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
22: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
23: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
24: È permesso?
25: Prego.
24: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
25: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex.
0: Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
24: Gliel'ho consigliato io.
0: No, il manutentore è anche carino, sa?
24: Pure.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
1: Da Carrefour, 96 ore scontate.
2: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna.
6: Sorriso!
26: È il momento di Girovagando!

E con gli occhi azzurri di Diego Zamboni iniziamo un'altra puntata di Girovagando. Ben ritrovati, buonasera amici, da me sono Paola, qui sulle frequenze di Radio Sorriso per la puntata del giovedì sera con il nostro magazine del folklore. Ho voglia di raccontarvi tante feste, tante belle iniziative e lo farò sino alle ore 22, ma vi farò ascoltare anche tante belle canzoni. E allora non perdo altro tempo e vi faccio subito sentire Anna Maria Allegretti con la sua L'amore vero.

Con Girovagando di sera parliamo degli appuntamenti del folklore. Allora adesso vi porto in Carnia con la 56esima sagra delle rane di Invillino a Villa Santina. Invillino è uno dei più antichi borghi della Carnia, unica frazione del comune di Villa Santina. Sabato e domenica prossimi potete anche assaggiare la zabriza, un piatto tipico di carne mista e verdure alla griglia tagliate a piccoli pezzi. Per quanto riguarda il ballo, sabato 23 maggio ci sono gli Alpeneco e domenica 24 maggio c'è Matteo Tarantino. Vi aspettano a Villa Santina, non mancate alla sagra delle rane. Ora ascoltiamo Erika Caporali.

Salutiamo un'amica di Sorriso, Daniela Nespolo, con Voglia d'Irlanda. Torniamo agli appuntamenti in provincia di Treviso. A Barbisano di Pieve di Soligo c'è la festa della birra. Per trascorrere delle serate in compagnia del buon cibo, tanta musica dal vivo, il divertimento che è assicurato. Quindi non perdetela, birra fresca, carne di prima qualità e naturalmente la musica alla festa della birra. Siamo a Barbisano da domani sino al 6 giugno. Il programma più dettagliato lo trovate sui social. Mentre adesso vi regalo una bella canzone di Raul Casadei.

È volata così anche la prima parte di Girovagando di Sera, il magazine del folklore. In questa prima mezz'ora abbiamo parlato di tutto di più, ma tra poco, dopo la pubblicità, riprenderemo il discorso. Ho tante belle novità da raccontarvi. Restate qui.

0: e ascoltando Girovagando.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte.
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Sorriso.
17: Cari amiche
18: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
18: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
19: Ultima chiamata. I passeggeri.
20: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
21: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
22: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
21: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
23: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
24: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

era la bella e brava Simona 40 con Luna piena. Apriamo così la seconda parte di Girovagando. State sempre ascoltando Radio Sorriso. Buon giovedì sera a tutti voi amici. Ritorniamo agli appuntamenti. Sapori Pro Loco 2026 nel prossimo weekend a Villa Manin di Passariano. Le numerose Pro Loco proporranno le proprie specialità affiancate dagli spazi dell'Enoteca, una vetrina sul patrimonio enogastronomico e culturale del Friuli Venezia Giulia da non perdere. Ora invece ritorniamo alla musica, arrivano anche Marco il Clan con L'Aquila Volerà.

Amici di Sorriso Sportivi, non solo, domenica 31 maggio vi aspetta una mattinata di sport, musica e divertimento. A Curtarolo, in provincia di Padova, c'è Sportivando Run, la marcia ludica motoria di 7, 13, 19 km pianeggiante. Partono alle 8 e c'è anche il DJ set con intrattenimento e musica. Troverete ristori lungo il percorso e il gran finale con lo spettacolo del trio comico Marco e Pippo alle ore 10. Ricordatevi quindi Sportivando Run il 31 maggio, impianti sportivi San Francesco, via Kennedy a Curtarolo in provincia di Padova. Iscrivetevi, sarà un gran divertimento. Ora ritorniamo alla musica con il Borgo Castello.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

È arrivato per me il momento dei saluti, perché termina così questa puntata del giovedì sera con Girovagando. Abbiamo parlato di tanti appuntamenti, quindi non avete scuse. Il sabato e la domenica sapete cosa fare se ascoltate Radio Sorriso, specialmente il nostro magazine del folklore, che ritorna per l'ultima puntata della settimana anche domani a partire dalle 21. Grazie a tutti e come sempre buona continuazione su Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
2: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
3: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sono le 22 e 5 minuti.
8: Per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: Sorriso!
0: È il momento.

0: Giusy Mercury, il sapore del sale qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con me Elisa qui ad Artisti in Radio. Questa volta ci sentiamo, ma abbiamo anche una super ospite reduce dalla televisione con il nostro Claudio Prospero. È un piacere accoglierla qui quest'oggi. Giusy Mercury, benvenuta, ciao!
1: Ciao carissima, ciao a tutti i tuoi amici, no, ai miei amici, sono i nostri amici radio Sorriso, la radio con tre R.
0: Esattamente, che abbonda con il sorriso, esattamente. Senti, come stai? Perché insomma questo è sicuramente un periodo molto importante per te come per tutti gli artisti. Si apre la bella stagione, oggi per fortuna possiamo godere anche di un bellissimo sole e quindi si pensa, no, all'estate, si pensa agli eventi che stanno per arrivare.
1: Allora, innanzitutto io sto benissimo e ti dirò che mi trovo in un posto meraviglioso. Sono in un ristorante del mio ex, in Brianza, vedrate, e c'è un lago privato, quindi sono in mezzo alla natura, dove si mangia bene, c'è un sole meraviglioso, voglio dire, più di così non potevo pretendere. In più ascolto dell'ottima musica, insomma, cosa vuoi che... Più di questo non posso pretendere.
0: Il connubio perfetto, lo diciamo. Allora, tu una carriera davvero ricca di esperienze, dalla professione di corista alle trasmissioni televisive. Ma ti ricordi la tua primissima volta su un palcoscenico?
1: Sì, avevo 14 anni e mezzo. Allora, tu devi sapere che la mia fortuna tenora, cioè la mia fortuna proprio, perché io ho sempre amato cantare, è una passione che coltivo sin da bambina, è nata grazie a una radio, quindi io sono devota alle radio, perché la radio è stata proprio il veicolo per introdurmi nel mondo della musica. Io ero a casa, che cucinavo, perché cucinavo già, ho iniziato a cucinare giovanissima per la famiglia, e sento l'annuncio che cerco una cantante di musica da ballo. Io mi presento, grazie a papà e mamma che mi hanno dato fiducia, e ho fatto la mia prima serata, quindi una settimana dopo mi trovavo su un palco qui in Lombardia e dovevo anche presentare, cioè io non avevo mai parlato al microfono, era la prima volta in tutta la mia vita, e il capo orchestra mi disse: presenta, ma... Cioè mi trovavo su un palco, dovevo cantare tutte le canzoni che ho imparato in una settimana e in più dovevo anche presentare. Ricordo che dissi: buonasera, benvenuti a tale posto, vi auguro una buona serata e qualche mi è rimasto impresso in tutti questi anni. Però poi andò benissimo, infatti ci rimasi per anni.
0: Vuol dire che alla fine il palcoscenico è diventato come una casa, l'hai sentito subito tuo.
1: Sì, io non potrei vivere senza palcoscenico, io non posso vivere senza palcoscenico, senza musica, perché ovviamente sul palcoscenico io vado per cantare, e senza i miei amici, il pubblico. Cioè io veramente senza il pubblico non ci so stare, perché li reputo i miei amici, io grazie a loro mi sento energica, viva, allegra. Io quando sto con la gente sono così, mi trasformo.
0: Che meraviglia, davvero, quindi hai un rapporto bello con i tuoi fan.
1: Sì, io li adoro, cioè per me non sono i miei fan, io dico che sono tutti i miei amici. Guarda, quando non faccio le mie serate, io organizzo eventi, no?
0: Sì.
1: E quindi in questo ristorante, giusto per farti capire un po' come sono, e io vado tra i tavoli, perché comunque sono io che parlo con il pubblico, sono io che parlo con i clienti, sono io che gestisco, sono io che gli dico, gli creo l'evento come loro desiderano, e sono tra di loro, cioè non li faccio sentire al ristorante, io li faccio sentire a casa. Io dico quando arrivano nel mio ristorante: questa è casa vostra, mi dovete sentire a casa. E nasce quell'amicizia, quella complicità che è bella tra l'artista o il gestore e il pubblico e la clientela. Ecco, io sono proprio questa persona, questa figura.
0: Che bello, davvero bella, sì. Questa cosa, poi il fatto di dare forza anche, diciamo, a tutte le donne, perché hai detto organizzo gli eventi, sto tra la gente, canto, quindi davvero un'attività che ti dà modo di spaziare, di conoscere un sacco di persone, diventa una passione a tutti gli effetti.
1: Allora, il canto è la mia passione primaria, perché è il mio vero lavoro, cioè è quello che io ho sempre desiderato fare sin da bambina e continuerò a fare finché il buon Dio mi darà un po' di voce. Ma il fatto di avere anche, di gestire anche il locale, che è quello che è il mio ex, quindi io lo faccio giusto perché mi piace, ti dico la verità, mi piace accontentare proprio il cliente, cioè il cliente si deve sentire a casa, devo regalare l'evento dei suoi sogni. Io organizzo i matrimoni, i diciottesimi, gli anniversari, i compleanni, qualsiasi cosa, e sono io che ideo il tutto, no? Infatti questa cosa mi rende felice, perché poi c'è l'abbraccio finale, c'è proprio la gioia dell'evento che è andato come loro lo desideravano. E così sul palco, io quando salgo sul palco i miei amici, io li chiamo i miei amici, non mi vedono come cioè lei è raggiungibile, no, io sono come una figlia, una sorella, una mamma per i bimbi, cioè, hai capito? Io voglio diventare di famiglia, è una cosa che ho sempre avuto nel DNA e vorrei poter continuare ad avercela finché avrò vita, perché è bella questa cosa, mi piace tanto.
0: Eh sì, ma si sente, guarda, noto quella che è la vera passione e poi il fatto che ti piace, è il modo di, la voglia di accontentare, no? Chi si rivolge a te. Senti, tu sei sempre molto elegante, quanto tempo dedichi al look e quanto è per te importante per la tua professione?
1: Allora, diciamo che a me piace potermi mantenere, non faccio grandi cose, una volta mi allenavo di più, sono sincera, però dico, ma se il buon Gesù, no, ci ha dato un po' di, non dico bellezza, carina, ecco, perché lasciarla andare, perderla? Teniamoci anche per me stesse, io perlomeno finché posso cerco di mantenermi, mi piace quando mi guardo e mi sento bene, poi a volte mi sveglio e dico mamma Mercury come sei messo oggi, no, non ci siamo proprio, però poi con fortuna c'è l'altro, cioè, io sono una gemellina, no, nata il 14 giugno, quindi tra pochi giorni sarà il mio compleanno,
0: sì.
1: Per fortuna c'è l'altro che sono maschili, l'altro gemelli che dice ehi, riprenditi, guardati, non buttarti a terra, su. E allora l'altro mi ricarica e vado più forte di prima, quindi secondo me è anche bello per chi ci guarda vedere una persona che non si lascia andare, ecco. Poi è normale, chi lavora 8-9 ore al giorno fa anche un po' fatica, ma le donne di oggi, io ti devo dire la verità, sono tutte belle, sono tutte curate, io vedo delle donne veramente curate, ci tengono alla pelle, ai capelli, al trucco, al vestito, ecco, a questo fa molto piacere.
0: Che a volte anche se uno lavora quelle 8-9 ore, anche se uno è a casa in pensione, un tocco di rossetto, un po' di mascara
1: non serve tanto,
0: e quindi si è pronti, si è preparati, ma io lo so che, brava, le nostre ascoltatrici lo fanno, che sono bravissime sotto questo punto di vista. Allora torniamo con la musica, poi riprendiamo anche il discorso, parleremo appunto delle serate, poi qualche curiosità perché mi piace conoscere l'artista a 360 gradi anche a livello umano, di passioni al di fuori dalla scena. Ci fossi stato tu e la canzone che hai deciso di farci sentire, due parole di presentazione.
1: Allora, Ci fossi stato tu, una bella canzone che ho sentito.

0: non avrei fatto delle scelte, ma ne avrei fatte delle altre. E questa è la canzone. Io dico sempre, guarda, non consigliate, mi so sbagliare da sola, quindi lo sbaglio ci può anche stare, perché con lo sbaglio capisci che la prossima volta ti dovrai comportare diversamente, se non hai nessuno a cui rivolgerti, a cui parlare, a cui confidarti, a cui magari così ascoltare un piccolo parere, più che consiglio parere, perché consigli... Non sono tanto per i consigli.
1: Diciamo che anche sbagliando, anzi sbagliando si impara, dicono, no? Dovrebbe essere così, anche se a volte bisogna sbagliare più spesso per imparare una lezione. Allora ci ascoltiamo, ci fossi stato tu, tu rimani in linea, fra pochissimo ritorniamo a chiacchierare con Giusy Mercury. Se volete inviare qualche messaggio per passare per un saluto, 345 48 45 663.

0: Una bellissima canzone questa di Giusy Mercury che noi abbiamo in collegamento, ben trovato nuovamente. E allora abbiamo raccontato un po' il tuo esordio, la passione, anche quello che fai. C'è un po' di tempo libero che dedichi a te stessa? Prima parlavi di sport, di allenamento, qualcosa che fai per te?
1: Ma sì, io a casa mi alleno, ho il mio bel step, poi io ogni tanto faccio anche un po' di pesi e adesso vorrei iscrivermi in piscina, vorrei fare un corso di piscina perché amo nuotare, so nuotare in tutti i modi ma non so nuotare a stile libero, quello più importante, quindi ho deciso di iscrivermi a questo corso.

0: Beh, nuoto. Mi piace. Guarda, da donna, tu che hai i capelli lunghi, quella è l'unica tragedia. Poi il nuoto a me piace tantissimo, acqua gin, tutte le attività in acqua. Adesso poi che si è aperta la bella stagione è un tocca sana.
1: Infatti, ma io ti dirò, sono un po' combattuta tra il nuoto e il ballo, perché amo tanto anche ballare. Quindi alla fine mi sa che li farò tutti e due, così non se ne parla più, almeno con mi accontento di questi due sport, ecco, ballo e nuoto.
0: Allora, parlavamo di estate, estate è un periodo importante, tantissime sicuramente le date. Qual è la prossima, se te la ricordi così a memoria?
1: No, a parte che io mi esibisco anche al locale dove appunto creo gli eventi, e spesso volentieri faccio le serate con tanti amici che arrivano da ogni parte, da ovunque. Poi la prossima ce l'ho il 6 giugno, sono a zona Castellanza, quindi adesso non mi ricordo precisamente, però insomma, se vai sul mio profilo si vede che ho già pubblicato, e poi arriveranno anche altre date, sono tutte, io sai, faccio tante ospitate più che altro. Mm-mm. Invece la cosa bella di cui ti voglio parlare è che tra pochi giorni uscirà, non so se lo sai, il mio nuovo video con la mia nuova canzone, che è una kizomba, si chiamerà La Luna, e ci sarà anche come editore appunto Radio Sorriso, sì. Alexo, ci sarà Anna Galletti, sì. E la Tony Family, con Angelo Petruccetti, quindi insomma è una bella kizomba che consiglierò poi di ascoltare, di guardare anche il video, assolutamente.
0: Una bellissima collaborazione insieme, uscirà appunto nei prossimi giorni, poi potrete richiederla anche su Radio Sorriso e Radio Sorriso TV, quindi avete tutti i mezzi per richiedere i vari brani. Quanto sei social? Perché essere social oggigiorno è diventato importantissimo.
1: È vero, allora ti dirò, io sono social per quanto mi riguarda, quando pubblico, cioè io pubblico sempre, io se vado a fare un viaggio mi piace pubblicare, ma non perché cioè mi piace pubblicare, perché mi piace rendere partecipi anche chi da casa non può viaggiare in quel momento, almeno tramite i miei viaggi, ecco, è come aver portato in vacanza anche loro, no? Ecco. E pubblico gli eventi, pubblico le mie serate, le mie canzoni, ripubblico i miei vecchi video, ma ecco, quello che pubblico spesso è quando ho fatto l'ospite a Rete 4 con Iva Zanicchi, sembra ieri, c'è una canzone di Anox che io cantavo ai tempi, mi piaceva da matti, e le mostrerò da poco, e questo è un video che io pubblico spesso volentieri perché mi piace proprio ripubblicare, oppure quando ho fatto Rai 1 con Gigi Marzullo, c'era ospite Loredana Bertè, io feci l'ospite d'onore più la sigla iniziale di questo programma, ogni tanto pubblico e vedo che fa piacere leggere, fa piacere guardare, da chi mi segue da casa, cioè chi mi segue tramite social, noto che la cosa piace molto.
0: Eh sì, è un modo anche per ripercorrere, no, la storia di una carriera. Parlavi di viaggi, il tuo prossimo viaggio?
1: Ecco, brava, il mio prossimo viaggio non lo so se me ne andrò in Spagna o me ne andrò in Grecia. Io a giugno ho deciso che farò un altro viaggio. Io, ecco, sono appena rientrata da Roma, tanto per due giorni fa, perché abbiamo finito di registrare proprio il video, quindi Roma ormai è la mia seconda casa, perché ogni 3x2 sono sempre Milano, Roma, Roma, Milano, anche se io abito a Como.
0: Eh sì, beh, altra località meravigliosa anche per le vacanze, voi avete di quegli scorci pazzeschi da quelle parti lì.
1: Sì, no, è proprio bello, il lago di Como merita tantissimo,
0: sì.
1: E quindi io quando posso, la sera, quando sono libera, vado sempre a cena sul lago di Como, è meraviglioso, è un bel lago, una bella città, sono nata in questa città, l'adoro, quindi mi piace,
0: quindi,
1: assolutamente.
0: Consiglio di viaggio, fare una capatina anche al lago di Como. Allora, Giusy, siamo ormai alla fine, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Io auguro una felice estate a tutti quanti, seguitemi sui social e quando sono nelle vostre zone venitemi a trovare, anzi venitemi anche a salutare, perché sapete che a me fa molto molto molto piacere, ok?
0: E tenete
1: sintonizzati presto su Radio Sorriso e TV, perché uscirà questo video e ci tengo tanto poi ad avere il vostro parere, perché secondo me è una bella canzone e La Luna che merita di essere ascoltata e guardata, assolutamente.
0: Ma sicuramente è così, anzi anche noi pubblicizziamo la stessa cosa, stay tuned come dicono i bravi, quindi rimanete sempre sintonizzati su tutti i social che vediamo tutte quante le informazioni e poi ascoltate anche la radio. Giusy, due parole per Giuravi, l'ultimo brano.
1: con Bella, cui... giurami, è una canzone che ho scritto con Sandro Giacobbe, che ormai purtroppo è scomparso di recente. È una canzone che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Guarda, ti dirò anche questa cosa. Io mi ricordo un tempo fa fui ospite a casa di una mia carissima amica, Loredana Deciso, e lei quando sentì questa canzone, una così era delle prime note, dice: me la canti? E c'è un video dove io sono a casa appunto di Loredana, dove lei, io sono influenzatissima, e lei mi fa cantare Giurami, talmente che era impazzita per questa canzone. E lei, come tanti altri amici, quindi oggi l'ho voluta riproporre in onore di Sandro, che mi ha bimbato lassù, e proprio per tutti gli amici che mi hanno sempre detto: ma quanto è bella Giurami, ma che bella quella canzone. Allora oggi ve la dedico veramente, come dico io, con tutto il mio cuore, tutta per voi.
0: E allora una bellissima dedica, grazie Giusy Mercury per essere stata con noi, grazie di tutto.
1: Grazie a te Elisa Caro, un bacione a tutti i radioascoltatori di Radio Sorriso, e mi raccomando, Giusy Mercury, richiedetela spesso, vi voglio bene, ciao e buona estate.
0: Buona estate anche a te. Noi siamo arrivati alla fine di Artisti in Radio, fra poco arriverà il buon Claudio Prospero, ma chiudiamo proprio con Giurami. Grazie a tutti, ciao.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Non senti bene? Audio Beauty dalla svolta con
11: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
14: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su GEDSolis.it e seguici sui social. GED Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: Seduti. Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato.
0: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
6: Sai qual è il bello di un viaggio caldano? Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. Sono le 23 e 2 minuti.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sorriso.
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace. Caffè, orzo, ginseng,
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Qui scopri di più su coworkingpadova.it
6: e su motorclass.it.
5: Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo
7: Sorriso.
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Sorriso.
12: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sorriso!
3: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: La notte di Radio Sorriso. Sogno dipinto di blu.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: È 1:00.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Global Sumud Flotilla ha rilasciati i 430 attivisti catturati in acque internazionali dalle forze di difesa israeliane, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, tornato in Italia dopo aver fatto scalo ad Atene. Ho ricevuto un pugno nell'occhio che per un po' mi ha accecato, ma ho visto persone con problemi alle orecchie e agli occhi. Ho sentito donne denunciare violenze sessuali, ha dichiarato Carotenuto. Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere e alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso il Vaticano. Si cambia argomento. Con Warner Bros. Italia nei cinema debutta Amanga Navidad, diretto da Pedro Almodovar, interpretato da Barbara Lenie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sanchez Gion, presentato al Festival di Cannes. Dopo il suo primo film in lingua inglese, La stanza accanto, il regista premiato con l'Oscar torna allo spagnolo per raccontare una storia sull'elaborazione del lutto e i ritmi frenetici della vita quotidiana. È tutto.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso!
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sorriso!
10: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Treviso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: È 1:59.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. L'economia italiana resiste nonostante la situazione geopolitica e cresce più della Germania, ma senza raggiungere i progressi della Spagna. Lo rileva l'Istat nel rapporto annuale in cui fotografa un paese che ha una criticità nella produttività e presenta ritardi in investimenti, innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Lombardia, Lazio e Veneto sono le regioni più virtuose. Dal 2019 i salari però hanno perduto l'8,6% del potere d'acquisto. La vicenda dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. I loro corpi sono stati recuperati a 60 metri di profondità. Si tratta di Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Monica Montefalcone, Federico Gualtieri.